Meis nom, da Luisa Famos. Meis nom eis Randolina, opür eu voless almain. Din sta chanta botezzas sort la pensle chansuns per vus. Ed ant cia zuleiva adiau, stun sul piz del clucer, per as verer plübein.

Anche de pli musica instrumentala, che teilvus en l'emissione l'instrumentala sin rtr.ch/radio.

0: las novitats der RTR.
1: La citat da Quera vuol spargnar da l'instrucziun bilingua. Trant rauter duan las classes bilinguas rumantschas in Scialem superior venir strecciadas. Ulteriurs discurs senza success, Agnesi Bechkler sco una page durable in la strivla de Gaza, pudes vesaio. E o zwei aura variabla, quater vencin grazia Samoretzen, e vence sis grazia Quera. Gela sis, meu nom Urs Müller, bienji. La suprastanza da Quera vuol dischargiar las finanzas della città e tutto vuole migliorare il quinto guadagno perdita per 16 milioni di francs.
2: Quera vuol strihar las classes bilingues romances in scalem superior. Quei è un esempio delle misure che la suprastanza propone al massadi de 160 pagine al Parlamento. In altra misura è per esempio di riducire la temperatura dell'aua e els boins per 1 grado. Vinavon duen els collaboratours a les collaboratures del mercau bo pli souvenir per cadis gratuits, a per part due veni desistiu de reparatures. Les mesires a la suprastanza per tiu en duas prioritats. Les mesires cum prioritat dus cuseia ele denton de bo realizar. Per contonger les finamires due anstaila taia sil cijom veni alzada de d'actualmein 0,1 promil sin 1 promil. Il Parlamento discutesce le proposte della suprastanza in sei sesside del 3 de settembre. Corsin Mon, redazione Quera.
1: Il Centungla Runa sostegna finanzialmente la funicolare da Braunwald e in un primo passo alla società d'azione servir 600 mili francs per restare solventa. Tutto tenor va a più tardi da rang da più denessa, comunica la regenza. La funicolare fa accessibile il lieu senza traffic motorizzato. Dopo il 2023 ha la funicolare da Braunwald problems finanziali. En il Tessin candidesce la consigliera nazionale dals Verts Greta Gysin per insizia in la regenza, quai ha la politica de 42 ans confermant vers RSI. Per Gysin è già la terza giada entre il 2007 e il 2010 che la candidesce per la regenza. Se la vignesse le gide l'autoron, schwes Gysin desister da ses uffizisco consigliere nazionale. E nel centun Tessin nadaccian co members della regenza nomnada ma in bec far parte dal Parlament federal. Nus mit einer exterior l'incumbenza special dal Stadis Uniz Jared Kushner e s'incontra con il Premierministro israelian Benjamin Netanyahu per discutar davart il plan da pace per la strivla da Gaza. Quel aveva l'Israel refusava antre rundi nemna. Ed era il suo ultimo discorso e inizia fin senza risultato. Baina l'Israel discurida, citate discussioni costruttive, tentanta al primo ministro da Nova Main pretendì che la milizia radicale Islam Hamas venga disarmata completamente. Quai sei la premessa per ricostruire la strivla da Gaza. Or davanti aveva Kushner già discurì con rappresentanti della Hamas. Quella vuol per dar giù sia armas, se l'Israel terminesce sia attaccias e se retiria ort la strivla da Gaza. In us restangis nel prossimo Oriente, il presidente del Stadis Nitz, Donald Trump, ha smanacciato e salia l'Oman. In svigna bombardare il paese con tutta forza, se l'impedesce gli interessi americani. Quai ha detto Trump in vers l'emitur Fox News. Il motivo per la smanaccia in trattativa tra l'Oman e l'Iran davart la navigazione futura tra la via da Hormuz. Finus ne dati in agina convegna. Ieri scadì il termine di 60 di per chattare in sciliazione. L'Oman ad in puspe intermedia tra il Stadis Uniz e l'Iran. Il combats tra le truppe della regenza e dels rebels da Houthi e il Yemen ston venir terminats immediatamente, quai ha pretendì laut commissari delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk en in una comunicazione. Attaches in l'infrastruttura civile intensivesce il patir della popolazione civile e quai en in tempo nu che già 12 milioni di umani patescian fom. En il Yemen escalesce il conflict tranter las truppes della regenza che vengono sostenidas dall'Arabia Saudita e dels rebels da Houthi che vengono sostenidas dall'Iran. Kevin Lamourne Bechpli, direttore della FIFA, la Federazione Internazionale de Bala Pea, conferma ier saira in rapport della New York Times en Chausa. De pli details ne invece in conoscenz er bech da co che Lamour banduna la FIFA e le sta du sonze in uffici. Lamour ha criticato avvertamente il presidente della FIFA Gianni Infantino, quai in connex con ses plans di spitaivels de vender drets commerciales al campionati mondiale di investiders. Quest plans alla FIFA entant puspe aboli.
0: La meteo.
1: Oz dat in mascheide da nivels da soleil en il site si savent soleil if. La temperatura maximala e tranter 25 graz en lenghe di nota, 24 graz en surselva e 26 graz en la region da Quira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Vos essas e las ondas, Ramoncha zie sis vergiaulas sis. Als ufans de scola cion anciet eir en ple probabla un vida semie, rimna forzas palembrem de de scola senza program spezial. A nus, nus improvain de venin on avaun del tutte fac. Al microfon accompagna vos l'Angela Hendry.
0: RTR, dalla damau alla saira.
3: La buona musica procura per Schlonsch in hit del on 1980, Diana Ross con Upside Down.

stat è stata schicalira e schatira, cins benaventas budien mince soli sulet pleif personal main. A cula pleivia zen è las temperaturas deventadas ple agreables, final main temperaturas zot 30 grads. A quai grazia de dimbas no de la Scandinavia. Cura c'è proprio da quinta con drece pleivia e c'è c'è l'aura porge als proxim dis o din zonal de quirs de la demaun, pel moment gessiu, arver fenestras ad eixa a benaventà la deliziosa aria frescia.

0: Cun Eros Ramazzotti, cose della vita, sei venu las 6:30. Ti ams per las novitats quertas cun Urs Müller.
1: La citat de Quere vol stricciar l'instrucziun romancia sin il scialim superiur, quen il rom d'in paquet che vol disciargiar las finanzas de la citat. Tut en tut vai per 16 milions francs. Il Chatungler un sostegna finanzialmente in la funicolare da Braunwald e in prim pass due la società d'azioni servenir 6.000 francs per restare solventa. Tut tenor due pli tard tarda pli de nessa, comunicia la regenza. La funicolare fa accessibile gli EU senza traffic motorizzà. Da pil 2023 sa la funicolare da Braunwald problems finanziali. E Kevin Lamourne, beach pli direttore della FIFA. Ella confermò in report della New York Times in Chausa. La Mura criticò vertemain il presidente della FIFA Gianni Infantino in connex con ses plans di spitaivels da vendere drets commerciali del campionato mondiale ad investiders.
0: Grazie, Urs. La meteo. Present.

0: RTL Impuls.
1: Fa camping, bidget tgei per mincin a mincina. Ins viva fetg sempel, op ple de cugina a lue eonda fa vaschala. Dentaun fans son bidis rovni a vunda da viver ple de tier de la natira. Es is vus forza schon nie de staie fa vacanzas in in campeggio all'Italia. Na, Gianna Duschletta schon.
2: Vacanzas in Italia, campeggio, una bellezza. Almeni in nostra fantasia. Se redes ciudas, ma na memma, noz frasches, ma na memma, dis sulle livs un bel mer, un buon gelato, tutto perfetto. Ma l'ura, la quarta notte. Un temporel terribile plövgia saietas e tunz il program complet. Dormia, venza poch con quella canera e la bunura d'erans schligerias. L'orizies passò, la tenda ot nia dur per fortuna, nos essens restò süts. Bitod nostra roba intorno ed intorno la tenda, o patia. Clitch grein, plein merda e patoccia. Va bain. Totadì, e mamma e bab con agia, maesine, schabels, tende, giovarez, finche tot d'era der ciò picco bello. Ma l'ura, la cingev la not. Un temporel scuccia il nuvens in cem mevis, d'era ceda a ciel ruot. Tunz ci fe mele suraglias un giun nu nosero ögl, e la bunura las cinc encel punctin su li. Scun flum culava l'ova bruna tres ils duas compartiments de la tenda. Da l'underan zimpema ce fer, il prüm sin toaletta quesa d'un una buona idea. Ma curcia mamma o vis las toalettas ci stavan su a tova, o la pacchetto il poch ci dera da salver ma impostuta nus figlias e da bap enti l'auto ed es partida. Tod il rest venza la schöna vos. Ils prossims dis venza passantò in una abitazione de vacanzas. E pur zieva, curcia tod dera der ciò süt, essens turnus al campeggio a feruardan con tod. Inutil de dir, ma nus non venz me più fat vacanzas in un campeggio in Italia.
0: Impulse.

Fleetwood Mac con Don't Stop. Magari se sentinus Ramonches a Ramonch, scolvic de Asterix a Obelix, che sto combatter incontra els romans a Cesar. Mo, che nus combattin per nies lungac moma, ad gli adversari e al tudest. Dentaun, nus essem bie persuls. Ramonch vegn e rasdau sul confins svizzers, semplemein in autra sort. I dat al ladin de las Dolomites cun seis chun dialects. Badiot a la val Badia, Gardenais a la val Gardena, Fassan a la val de Fascia, Fodom, val de Fodom et Ampezzan a Cortina d'Ampezzo. E al ladin en canosce scul Ramonch al grijun tot las svidas cin lungac minoritar sto combatter. Obstacles politics, munconza de prestige stocken til spustemein din lungac plegron. Nus vain visitau nos vigins a viginas de pledadels, udinus adina puspe questiamna, a gesco proxim siantelesiat.

0: Las novitats ter RTR.
1: La citat de Cuera vuol spargnar ter l'instrucziun bilingua. Trant l'auter duen las classes bilingues rumantes sin scialim superior venir stricciades. Ulteriurs discurs senza success s'angnesi Bitschkler sco in page durable en la strivla de Gaza pudess fase o. Rots fai aura variabla, quaiter venc grazia Samurezen e vence sis grazia Cuera. Gliela set, meu nom Urs Müller, Biengi. La superstanza da Cuera vuol dischargiare le finanze della città e tutto vuole migliorare il quinto guadagno e perdita per 16 milioni di francs.
2: Cuera vuol strihare le classi bilingue romanche in scala superiore. Qui è un esempio delle misure che la superstanza propone al massaggio di 160 pagine al Parlamento. In altra misura è per esempio di ridurre la temperatura dell'acqua e dei boini per 1 grado. Vinavon doin els collaboratours a les collaboratures del mercau bo pli souvenir per cadis gratuits, a per part doi venir de sistiu de reparatures. Les mesires a la superstanza partiu en duas prioritats. Les mesires cum prioritat dus cuseia ela denton de bo realizar. Per contonger les finamires doi ansteile taia sil cijom venir alzada ded actualment 0,1 promil sin 1 promil. Il Parlamento discute le proposte della superstanza in sei sesside del 3 de settembre. Corsin Mon, redazione Cuera.
1: Il centung la runa sostegna finanzialmente la funicolare da Braunwald e in un primo passo la società d'azioni sorvenir 6.000 francs per restare solventa. Tutto tenor doi pli tardar da pli danes a comunicare la regenza. La funicolare fa accessibile il lieu senza traffic motorizzato. Dapi il 2023 sa la funicolare da Braunwald problems finanzials. En il Tessin candidesce la consigliera nazionale dels Verts Greta Gysin per insizia in la regenza, quai ha la politica da 42 ans conferma in vers RSI. Per Gysin esi già la terza giada so entri il 2007 ed il 2010 che la candidesce per la regenza. Scella venisse legida l'autoron, stues Gysin desister da ses uffizisco consigliere nazionale. El centun Tessin nandasce un commembers della regenza nominata mai in bec far parte dal Parlament federal. In us medaine l'exterior, l'incumbenza special del Stati Uniti Jared Kushner es in scontra con il primo ministro israelian Benjamin Netanyahu per discutare davart il plan da pace per la strivla da Gaza. Quel aveva l'Israel refusa ufficial ma in avant redunt in emna. Ed era l'ultimo discorso inizia fin senza risultat. Baina l'Israel discurida discussions constructives, tentanta Netanyahu de nova main pretendi che la milizia radicale islama Hamas venia disarmada completa main. Quai saia la premissa per ricostruire la strivla. Or davanta Kushner già discurì con rappresentanti della Hamas. Quella vuol perdere giù sia armas, se l'Israel terminesce sia attacces e si ritira ort la strivla da Gaza. Nus restai nel prossimo Oriente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a schmanacciare Zalia l'Oman. In svegna bombardare il paese con tutta forza, scial impedisce gli interessi americani. Qua è dit Trump in vers le mitur Fox News. Il motivo per la schmanaccia in trattative tra l'Oman e l'Iran davart la navigazione futura tras la via da Hormuz. Finus ne dati in agina convegna. Ier esce il termine de 60 dies per chattare in sliazion. L'Oman ad in puspe intermedia tra entre gli Stati Uniti e l'Iran. Il combatt tra entre le truppe della regenza e dels rebels da Houthi en il Yemen ston venir terminats immediatamente, quai a pretendi laut commissari delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk in una comunicazione. Attaccias in l'infrastruttura civile intensivescen il patir della popolazione civile e quai durante un tempo nua che già 12 milioni di umani patescen fom. In Yemen escalesce il conflitto tra le truppe della regenza, che vengono sostenuti dall'Arabia Saudita, e dei rebelli da Houthi, che vengono sostenuti dall'Iran. Kevin Lamourne è il direttore della FIFA. La Federazione Internazionale de Balapea conferma ieri sera in report della New York Times in Chausa. De pli details ne invece in conoscenza, er bec de co che Lamour abbandona la FIFA. Elle sta dusons in uffizi. Lamour ha criticia vertemain il presidente della FIFA Gianni Infantino, in connex con ses plans di spitaivels de vender drets commerciales al campionati mondiale di investiders. Quers plans ha la FIFA intan puspe aboli.
0: La meteo.
1: La bonura dat in nivels pli spes durante il diesi per part sulle lif e il sidesi savent sulle lif. La temperatura maximale è 30-20 gradi in lenghe di nota, 24 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Vus esses forzaun vide sapinapel de ein bogn, neci vus esischon vide maise cugina, cuglien prim cafedel de ein tamaun. Io personal mein preferesce matcha ne in te nair. Tutina, tie ci dide vus de veni non avaun, io givis in bien start, miu nome Angela Hendry, ad accompagnai de vies radio preferiu so quai de mo gertadie. Bien di!
0: RTR, dalla damaun alla saira.

0: La mamma e tir els quasi al himni che vegn sunaus a cantaus. Dapi 80 anos combatten els ladins per lur lungatg. Tschun vals reisden tschun differenzi idioms ad els lessen suni per vai de ple forza, cun quai che la politica sustegn beglie propi els.
1: Il mio desiderio è che tornone tutte ad una con una politica compagna per tutte, che podone vontà tutte le cinque vales un rappresentante ladin. Questo è l'unico obiettivo per stare ad una e avanzare vive.
0: Usce Fausto Menardi di Ornista, che abitesce ad Anpezzo, e che divisa in politica per tutte le Tschun Vals. Erter ho visitato le Tschun Vals Ladinas, ed è di antrauter è stau a Bulzaun, al studio della Rai Ladina, al Erter dels Ladins.
2: Perché volevo stare fuori che la nostra trasmissione ha di da ence la Valedes a se conoscere anche di Eles. I Badiocci ha imparato a conoscere Fassa, Fassa ha imparato a conoscere Gardena, Fodoma ha imparato a conoscere Mingoldut, ognuno testo idioma. E questo è un gran valore.
0: La chef redattura del Rai Ladinia, Cecilia Mazzel, ella racconta con importanza che è vai in emitur radio e televisione per Ladins Dolomitans. Co viven els ladins al Mintjadè? Nus vai mirau sulla spatla ad in artist che fa sculpturas, vain constatau in surturism a Cortina d'Ampezzo, vain e cuginau ein in chiesa historica ad aumbie auter. Udinus tot questiamna Mintjadè al radio sco e alla televisiun, a scodina d'un flac compact sen rtr.ch al artikel cul tetel «Chi en ils ladins de las Dolomites?»

0: Questo è l'eserter e è la sette miasa ad Urs Müller racconta di noi che ci dà da neif.
1: La città di cui vuol stricciare le istruzioni romanche in il scialim superiore, qua in il rom d'un pacchetto che vuol discharciare le finanze della città. Tutto in tutto vai per 16 milioni di francs. Il Centungla Runa sostegna finanziariamente la funicolare da Braunwald e in un primo passo la società d'azioni a sovvenire 6.000 francs per restare solventa. Tutto il nord è più tardi da più di Ness a comunicare la reggenza. E Kevin Lamour ne è più direttore della FIFA. Ella ha confermato un rapporto della New York Times in Chausa. Lamour ha criticato avvertamente il presidente della FIFA Gianni Infantino, quai è in connex con ses plans di spitaivels da vendere drets commerciali al campionato mondiale ad investitors.
0: Grazie, Urs.
2: La meteo.
0: Le demaun dati niblas spessas durant il desai per part sulla lif. Al sit sclareschel sulle il savens. La temperatura maximale è di anter 20 grads all'engi di nauta, 24 alla surselva a 26 alla regiun de Cuera. Demaun dati lu bie sulle il

0: The tide is high. Questa stazza RTR sta un pau de viedi di antrauter culla estate italiana. Ade Gabi de Gonda, Sergio Guec, on quitau. I fegesi ne de ben de ti odel studio a fa radio tir auditures ad auditurs fidaivels. Uscese en els questiamne de viedi cul Kikri Sis. Els on preparau les pretensions a se non sin mince dede din autor Liuk, lanciata de quella turnea on els fac ir a sent all'endia dina bassa. A cosa è stato?
1: Per lei è stato molto cool di poter giuire nella il Kikri 6 in un altro ambiente. È proprio stato molto simpatico. Si bagna per fumia, corai, squerter, Heidi Loro. Non si sono nisi ricette molto cordiali. E che è per franganza che ci è stato otter ir ci scegliò durante otters days.
2: La cordialità è sempre stata maximale se di questo dichter. Se per fumia non so nous den trauter in museum kelsan si sur combres fech interessant kun regurdientes de ano tubak token regurdientes de zep kelmava kun auto de posta e de fumier ke veva fach ana tefka
1: Si vessens bitte continuar che la tournea e dicens ma oz an sursesa salofe da Savognin fis Gabi de Gonda probabel an coz intersent.
2: Intersent, aber wieder fa ceramica con Heidi Laurent, con Lidia e con Arlette. Elles an moissau avirtenus les portes a moissau anus cebialas causas artesanales quins sa fa a quins sa compra el schlerin, el boutier schlerin. Fech binus essens senti de casa.
1: Nos speranci che il continuescia er ven avantu sceia ans le granie schon fech da poder esser oz er tranter la liot an sursés a Salouf schuer a Savognin e niron er ad ans legrar dal ulteriore uras belas istorgias e zantupadas ci podagna neir a far durant quel taimp.
0: Al Kikri Sis in Viedi con Sergio Guec a Gabi de Gonda, oz puspe live

0: Walk the Moon con Shut Up and Dance.
1: Il Kicker is 6. Presentata Folk, vostra bottiglia del Vic in la regione.
0: De dus de la tournée de quest'anno, edizione speciale del Kicker is 6. Sergio Guec, Gabi De Gonda, s'annunzien mince de maunda din autor Luke. Se antersent, voi oz vinevaun al Surseis. Biendi, Sergio e Gabi.
2: Mario De Vonas, co è il Kicker is 6 Senviadi? Il presidente della Regenza Grigiunga è Keston Marcus Caduff.
3: Yeah.
2: Il perde semi da snowboard, la Dina e Dario Caviezel davanti in genitors.
3: No.
4: Feliu.
2: Il Swiss Epic è una corsa da correre su 5 tappas.
3: Yeah.
2: Salouf, venirnum noi il hot spot da ciaccia da Surseis.
3: Ma che il posa di rega.
4: Correct.
2: La piviglia base dalla rega è quella a Turic.
3: No.
4: Feliu.
2: Il canton Tessino, che stemda anche vacanze d'estate.
3: Yeah.
4: Correct.
2: Rueras è piot ci Salouf.
3: Yeah.
2: Il Consell Grand di Grigiun s'raduna che stemda per la sessione d'avost.
3: No.
4: Correct.
2: Il classico velo neir della armada dati il siva da 100 avanti ons.
3: Yeah.
4: Correct.
2: La scorsa edizione da Schweiz, se la nombra d'auto è SY.
3: No.
4: Correct.
2: EasyJet è una società aviatica della terra tudescia.
3: No.
4: Correct.
2: Il Coop Denmark vi faccio con glace da vaniglia.
3: Jawohl.
4: Correct.
2: Scuveglio Orgabi.
4: Wow, 12 pretensions ad ei mo... Lanciata da Özimite Gves. Dus verliede de lanciata, treis verliede schizon, aber nus vain de quellas dodis pretensions vain us tutina. Och correct. Specie d'umbrelon in industria, es quattro ciun, si, siat. Och, je, je vain.
2: Gratulazions a Mario
4: Super,
2: De Vonas.
4: Super, cordiale gratulazion.
3: Merci.
4: Forse a un qua il presidente della Regenza Grigiuna è un buon Marcus Caduff, ma ben Martin Bühler.
3: Ah,
4: ja. Qui vengono, qui dici, vengono, sempre un bleeding in te di quelle cause. Ma questo è super, Mario.
3: Bene.
2: Perché è una ronda cartagena.
4: Forse che lo vede lui, in capo, poi si annuncia a Fanus.
2: Vesta, forse è da animare, ne da. Con tempo per da partecipare al Kicker is 6 via telefono. Ci sono Bonz, Vainz, anche Londra d'Anturn, ci sono Gudanier, Bonz in la valletta da 80 francs, Zurdainz, Oz, Mario De Vonas, da Salouf. E a Manus, se non ci impitare, anche Neda.
4: Non mi vengono a noi due, giudizio, vus, nus, pus, pus, ugni, mi tur, Sergio, diau, se vi gina in lai Bernagna, su Savognin, e lau mai nus la cerca da John Platz, nus speriamo proprio di tupà, el, alla fine di un'anno, in un'anno, che risis, ad un a una gada in una paterlada.
2: Tanto per il momento da Salouf, fino a più tardi con quella nuova coira.
4: Grazie Mario per il bien solver.
3: Grazie a tutti e a voi.
0: De in bien solver ko sun du tot gelose de me surveschen din solver foden tau nuet. El ke krisis sen viedi, lentiriamna oz auna savonin in ulterior ronda specia quella vindugada veniva un los dodis, ko je schon veniu tradiu. Lentira turnea e publicada se nossa pagina di internet rter.ch.
1: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: las novitats ter RTR.
1: La citat de Cuera vol spargnar tal l'instrucziun bilingua. Trant ar auter duein las classes bilinguas rumantschas in scialim superior venir stricciadas. Ulteriurs discurs senza success sang nesi bec clair sco in apaj durable in la strivla de Gaza pudess faseo. Ed oz fai aura variabla, quater venc graz a Samuretzen e venc sis graz a Cuera. Il jeles oc, meu nom Urs Müller, bienji. La superstanza da Cuera vuol dischargiar las finanzas della città, senta ut vuol ella migliorare il quinto godogne perdita per 16 milions francs.
2: Cuera vuol strihar las classes bilingues romanches in scalem superior. Quei è un exempel de las masiras che la superstanza propone el massadi de 160 paginas al Parlament. In altra masira è per exempel de reduzir la temperatura de l'aua els boins per 1 grad. Vinavon duen els collaboratours a les collaboratures del mercau bopli so veni per cadis gratuits, a per part duen veni desistiu de reparatures. Les mesires a la superstanza partiu en duas prioritats. Les mesires cum prioritat dus cuseia ela denton de bo realizar. Per contonger les finamires duen ansteile taia sil cijom veni alzada de d'actualmein 0,1 promil sin 1 promil. Al Parlament discutesce las propostas de la suprastanza en sa sesida del 3 de settembre. Corsin Mon, redaktion Cuera.
1: Il Centun Glarunna sostegna finanzialmein la funiculare da Braunwald en in un prim pass tua la società d'acties survenir 6 cemeli francs per star solventa. Tut tenor dua e plitart dar da plida nessa, comunicale regenza. La funiculare fa accessibile lieu senza traffic motorizzà. Pil 2023 sa la funiculare da Braunwald problems finanzials. En il Tessin candidesce la consigliera nazionale dals Verts Greta Gysin per insitz in la regenza, quae la politica de curante d'usons confermant vers RSI. Per Gysin esi già la terza giada su entre il 2007 ed il 2010 che la candidesce per la regenza. Schella vignisse l'idide l'autoron, schwez Gysin desiste da ses uffizi sco consigliere nazionale. En il Centun Tessin dacian co members la regenza num nada mai in bic far parte dal Parlament federal. In us medaina l'exterior, l'incumbenza special del Stadis Uniz, Jared Kushner, es in scontra con il primo ministro israelian Benjamin Netanyahu per discutar davat il plan da pace per la strivla de Gaza. Quel aveva l'Israel refusà ufficial meina vantredunti in emna. Ed era il devos discurs inizia fin senza risultat. Baina l'Israel discurida cita discussions constructives. Tentanta al primo ministro de nova main pretendì che la milizia radicale islama Hamas vigna di germada completa main. Quai sai la premissa per ricostruire la strivla de Gaza. Or davanta Kushner già discurì con rappresentanti della Hamas, quale vuol perdere giù sia le armi, se l'Israel terminesce sia le attacche e si ritira or la strivla da Gaza. Nus restain nel prossimo Oriente, il presidente del Stati Uniti, Donald Trump, ha sminacciato se salia il Oman. In svegna a bombardare il paese con tutta forza, se l'impedisce gli interessi americani. Quai ha dit Trump in vers l'emitur Fox News. Il motiv per la schmanaccia in tractatives tra l'Oman e l'Iran davart la navigazione futura tras la via da Hormuz. Finus ne dati in agina convegna. Ieri scadì il termine de 60 dies per chattare in asciliazione. L'Oman ha dit in puspei intermediat tra il Stati Uniti e l'Iran. Ils combats trante las truppes della regenza e dels rebels de Houthi en il Yemen stollen venir terminats immediatamein. Quai a pretendi laut commissari delle Nazioni Unite per i Drets Humans Volker Türk in una comunicazione. Attacce sin l'infrastruttura civile intensivescen il patir della popolazione civile e quai en in temp nua che già 12 milioni umans patescen fom. En il Yemen escalesce il conflitto tra le truppe della regenza, che vengono sostenite dall'Arabia Saudita, e dei rebels de Houthi, che vengono sostenuti dall'Iran. Kevin Lamour ne bec pli direttur de la FIFA. La Federazione Internazionale da Balapè a confermai saira in report de la New York Times en Chausa. De pli details ne nang bec en conoscenz. Bec de co che Lamour banduna la FIFA. El sta dus ons en uffici. Lamour ha criticà avertamai il presidente della FIFA Gianni Infantino en connex con ses plans di spitaivels da vender drets commercials al campionati mondiale di investiders. Quels plans alla FIFA intant puspe a boli.
0: Las novitats.
1: La bonura dat in nivels pli spes durant il diesi per part sulle lif, en il sitesi savent sulle lif. La temperatura maximale è tranter 20 gradi in legge di nota, 24 gradi in Surselva e 26 gradi in la regione d'Aquera.
3: La prossima mia azzurra è scuola dedicata alla musica. Sotto la Marella prendinus in una canzone che ha cinemain venita scritta per Adele, che letto a lui questa vesta tutina che voglio. In hit sei tutina diventau quai cula vus de la sia. E con in hit devau un curontons de Nadine Autor che de Bon Jovi. Al microfono accompagna vus vinevau l'Angela Hendry. Fa plagiai che vus tot lais RTR.
0: RTR. Credibile e simpatico.

0: RTL. Mia chanson preferida.
1: Mio nome è Gianretta Schmidt. La mia canzone preferita è Alive della Sia, per cui c'è ella ho una fece ferma voce e di tutta la fece buggiare qua. Con qua diviso in bellezza di con RTR.

0: sia Alive, la canzun o la cantadura australiana scret insiemen cun Adele el 2015, acin main per Adele, sur de la vette de la cantadura o de la perspectiva de lezza. Dentaun el davos moment, Adele, tutina bide voliu la canzun Rihanna del reminent Ebeja, usce sia o setza cantau ella. In a balada cun bie energia.
1: Mia canzun preferida.

0: Musica actuala, Cotier RTR, Gentleman featuring Michael Patrick Kelly con Wildfire.
1: RTR, quai il sempervert dal dì.
0: Eir vai nus du in sempervert un pau ple giuven Katy Perry con Last Friday Night. Oz vi giai nus in ticket ple liunge na vos al tiams, nun ad main exact curontons. Gest oz, als jodi du est 1906, o Bon Jovi publicau el song Living on a Prayer, che sauda tir si es plen conoscentes canzuns. Living on a Prayer pia viver cun in orazion monta taunsco surviver, senza denes, senza risorsas, senza sedirtat. Surviver mo tras la speranza. La canzone racconta del père de l'ouvres Tommy e Gina, che statan pels burgais normals de New Jersey versus els habitants bainstons de New York. Living on a Prayer les da speranza dels crescians che els possien surmuntar tot. We're halfway there, take my hand, we'll make it, I swear. Nus essen buona main alla arrivada, prenmi un maun, nus domagnainai, iu in gira. Bon Jovi ha scritto la canzone insieme con Richie Sambora e Desmond Child al Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda e dalla Norvegia è la stada numero 1 alla parada dei hits. In una versione acustica a live o Bon Jovi presentato a cagione di una commemorazione delle unfrendes delle attacche terroristiche dels indici del settembre 2010, 9-11. Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: cun Chappelle Roan, Good Luck Babe, sei venu las 8 miasa ad Urs Müller e Pinaus cu las novitats quertas.
1: La citata quera vuol stricciar l'instruzione romancia sin il scialim superiur, quel rom d'in pacchetto che vuol dischargiar le finanze della citata. Tutto in tutto va per 16 milioni di francs. Il Centungla Runa sostegna finanziariamente la funicolare da Braunwald e in un primo passo della società d'azioni sorvenir 600 milioni francs per restare solventa. Tutto tenor va a plitartar da plidenes a cominciare la regenza. E Kevin Lamourne è bec pli direttore della FIFA. Ella ha confermato in rapporto della New York Times in Chausa. Lamour ha criticato vertamente il presidente della FIFA Gianni Infantino, quai in connex con ses plans di spitaivels da vender drets commerciali al campionato mondiale ad investitors.
0: Un grazie, Urs.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch.
0: Le demanda tinibles spesses durant il desai per part sulle liv. Al sit schlereschel sulle else vents. La temperatura maximale è di anter 20 grads all'endia di nauta, 24 alla surselva e 26 alla regione de Quira. Demanda ti lu bie sulle el, a Quira tongi per indede caliras con 30 grads.
2: RTR. Da luz per vus.

Vostat leiser ter ein 12 minutes seilas nuf. Na, bide 12, 22. Cica so fa? Quins. Apropo Quins, la carezia è bide mistica ne incalculabla, ella suon de mosters visibles cin so de scriver culla matematica. Quai pretende bideu, mo ben in matematiker franzos, Laurent Pujon-Monjouet. El les vai scuvrit al muster de la carezia per se vai di si na carezia è durabla ne bedia. Giugai una rola importante giogan differentes grondezies, sco per esempio al sentimain de carezia de l'anciata, che se mide durante il tiams lula erosion de la carezia, incendis in vide l'auter, lu evenimains positivs e negativs, per esempio de vantà genitors, vai success alla lavur, ne piardere in carciaun important, alla reazione del partenari se in tal evenimain. La carezia, quella segi ple complexa, c'è formula matematica di andantown als psicologs. In a relazione feci bege naufragi per vide facturs externs, scodenes, ne stress, important segi co c'in svezi al partenari, la partenaria. Da domis duas personas stoppi esser important ci mondi ben, cun domis duas. A para in indicatur fet important segi, scins deci bunas in de lauter a co.

0: Ursina Miu Cor. Al moment sein vasai el epos de Homer la Odissea als Kinos. El film del regisseur de Star Christopher Nolan a schon generau surina miliarde francs selentir mun. Als codisch scul istoria de Odysseus che drova dei gens per infla a chiesa se antre lu jara incontr Troia, quels vegnen puspe cumprai. Sunuda selunda de quai success les è in marciau alla Turchia. El epos doa esser nascius alla provinza Izmir alla costa della Egeis, usce la supposizion de din scienziau Turk Altan Altin. A Bornova date in a tauna, ce ven schon de veglano nomnada tauna de Homer, a Val de Homer. Co doai el scribent, c'è nasciuus agli ociavel centeneva un Christus, vai screziu epos, la Odissea. In relief del tierz centeneva un Christus, c'è mossa la divinazion de Homer, mossi la tauna de Bornova usce Altan Altin. De preservar la irte de Homer, segi in obligazion en vers la cristiauna dat. El segi in dels fundaturs de la literatura usce el president de la opposizion de Bornova, Omer Eski. El president Terk, Recep Tayyip Erdogan, let's leva el 2024 da in neif nom de la valada de Homer a Bornova. Nom nadmain quel de din combatant Terk, quai liuc duai bege purta in nom grec. Stricha el nom Homer de Bornova fosse in a catastrofa di per incontre el president. Si o insomma dau la persona Homer è bide clar a scegè zai è bide sagir c'è lo scritt per suls la Odissea. Clar è c'è la Odissea la Ilias vengen vesides sco le ple veglies ovres de la letteratura mondiala.
1: RTR Informativ e divertente.

0: Las novitats ter RTR.
1: La fin del maiz comença la Svizzera a pusper repatriare currents d'asil in l'Italia. Il EPTA Paiart 20 introduzesce un nuovo sistema da debitazione diretta a partir dall'Autaron. Quando usa il tema sozzeles nuovo, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Per la prima giada da più buon mese in 4 anni, vuole la Svizzera pusper trametre una vostra recurrenza d'asilo in l'Italia. I primi sgol sono riservati per la fin del mais, a cominciare il Segretariato Stadi per la Migrazione. Per il momento si tratta di tanti modi che singles si sia planizzata a riprendere la procedura pass per pass, uscire che quella sia supportabile per ome due svarts. Dopo la fin del 2022, l'Italia Bicipli prende una vostra ricorrenza d'asilo ed uscire contrafaccia la convegna da Dublin. Quella regola c'è stati che mince mai responsabile per ricorrenza d'asilo. L'applicazione da Paiar Twint introduce a partire dall'Autoron un sistema di debitazione diretta. Le banche grandi in Svizzera sostengono la nuova purgida, a cominciare il servizio di pagamento. Si tratta di un'alternativa per il sistema classico da LSV Plus che viene insistito per la fine di settembre 2028. Con il nuovo sistema è possibile di dare liberi pagamenti regolari, come per esempio per casi di malzauns ed abbonamenti direttamente in l'app. Più avanti possono i costi administrativi venire riduziti. Il presidente della Corea del Sud ha difendito il manevro comunale con gli Stati Uniti in Agia Beach per planizzare una taccia sulla Corea del Nord. Si tratta di un esercizio di difensione che doveva garantire la sicurezza e la pace nella regione, ha detto Lee Jae-myung, e la con cui reagisce le rimarche al presidente americano Donald Trump, quella pretendì da riducire il manevro in vista dei Kursauts, ma er in vista sia buona relazione con il potentato nordcoreano Kim Jong-un. In verso l'agentura di novità francese AFP alla Corea del Sud, più avanti conferma che il manevro annuale aia cominciato sco planizza. Dina auzione al concern da tecnologia Google ingiantà un enorme pacchetto di dati della società aviatica bancrotta Spirit Airlines per 10 milioni di dollari. Il pacchetto compila radont 100 milioni di e-mail ed una mezza miliarda conversazioni sulla piattaforma Microsoft Teams, risulta dalle acte della procedura di insolvenza. Avanti la soldata doveva in tutte le informazioni personali venire stizzate. Sco Google ha detto in domanda da Bloomberg doveva questo pacchetto di dati guidare ad optimarsi i prodotti ed i modelli di intelligenza artificiale.
0: La meteo.
1: Ho zwei aure variabla in il sito e si savent sulle lif. La temperatura maximale è tra 20 gradi in legge di nota, 24 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: E irvainus a stau surdala scadiola da dina giubilare da 102 ons. Nomnad meindet Ida Spindler de Levin, telefonau per ella o la vagina Margarita Fili.
3: El es giaviusar ad ella tot il bun e c'è in avans co ossa c'è la po ir svesa a mo a far commissions. Nöja usche fermi in chioma ma con ses rolator divla ella da per tot. Ella è a casa. Abbiamo tre scale da dirsi fino in abitazione. E questo da essere tutto ciò che arriva da fare qua.
2: Viver 102 anni ad un essere uscì bene in gamba cin so sta per sola a lui a un iscella proprio impressionante. Gesco proximi rainus tite festivesse oz natalizi als Jogi d'Uest, a naturalmente soldainus e in a scadiola. Al microfon se vineva un l'Angela Hendry, te vigin bidem.
0: RTR. Danus per vus.

0: Kanan con Waving Flag.
1: La cupina. Presentado il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoingiardina.ch.
0: Oz è il giorno di questo qua para di essere in bien datum per venire sul mondo in Romancia. Io ho 10 gratulazioni. Il più giovane giubilare di Dots è Jan Bleuler di Rujain. Il festival è il suo anniversario. Dario Kolb e Savonin vengono oggi curanta. A Zernetz festivesce due Städler zum Conte Tschunons. Elisabeth Casanova de Vrin è nascita oggi 26 anni. Zurkasti complanesce Margrethe Soler su Siaton Tavel. Cetrina Urech Klevut e Semeden ella è nascita oggi 26 Tschunons. Oulu ha un in Chives Fos News Vaun, si attontons, festivesse e nese tour de Quera. Lu, restainus de Quera, lo festivesse Cyril Lombriser Ociontons. E Ociontons, cumplenesse la Freni Lotze de Casti. E de Sumvic, festivesse Tine Baselgia Ocionta Quater Ons. Cici gratulesce con cei bialz salits e dels divis musicals quai udisus scodina oz alles gratulazions dels dodige miasa in emission polit plaina gessiu. Se vos en conoscis etzeci, c'è nasciuz del dede doz, als joc duest, a vos fagessus budgen in abiala surpresa, non ademain scengedje nossa scadiola dat RTR, lo telefonaidme ossa al studio 0800 2130, se vos lais surdada din jubilar, ne da dina jubilara, la scadiola de doz 0800 2130.

0: Udo Jürgens mit 66 Jahren. Eine Canzunchen sau des Events, alles Gratulations per Jubilars e Jubilares, tja on si sonte si sons. Al Jubilar tjasche celegrada la Schadiola de Dotz ed entaun ple Juvens, letzo Trentoc, nus meine Donat, dir Ursin Gustin. Bien di!
1: Buongi!
0: Vossa Gratulation.
1: Ja, let's gratular cordialmente a mes frar, a Domeni, ca oz gidnaschienche El che nasce è sotto di sotto 88, una bella data, che non era di mai tenere in domani. Eli, due donne di vita, sono per questo il colmo, una serie di nostro colmo, avevo di radio, che sono cinghiere in Scariola, avete già avuto l'occasione, con qualche volta invece via mi sfrar, avete già avuto una buona occasione da gratulare, della les, da quella vai a non gratulare l'intera famiglia, cordialmente mi sfrar, per se si nasce.
0: A vos weiss dich, se dir au nere telefonal, ui spera so forza mal ein toc peta. El fragro na l'urzin, c'è fol bugen? Al te ams liber?
1: I domeni, ili fragrant.
0: Ah, yeses, el domeni, per ci sai.
1: Us al, davanti mia zona, all'inchang, che fa gran piacere del, a so, all'ina grande famiglia, che tinha, tinha, moi mind del, che a fece bugen, at, a so, dati dinti di da far.
0: Schalura, us weiss dich, us weiss bian propi schi da tots la grande fiasta nella fin di am, nein schedinkas, die vigiu in a biala fiasta lussil, trento tjavel del Domenigustin de Donat. Grazie fetch pel telefon, a vina vaun in bide.
1: Grazie fetch, grazie che sono di vuot raz, bial di.
0: Adios, amalont.
1: Ciao.
2: La Cuppina. Presentato il bogno in giardina a scuol, il bogno con agua minerala. Ongiadina.ch

Das 9.31, questo è RTR. Al mardi va mezzdì, dal desdod da Wurst, mardi con compagnia auditiva romancia. Elias Zuzeos, al microfono per voi. Buon e bel di, bel c'è ter live, bel c'è restive. E no lancein con schlanch. Qua es posso impromettere? Parcels, think about it.

150 francs, naja, in se er dit quatschel jackpot vesaint. I füßen statt 100 weinsch, giusto mo nie fortuna c'è in ginu nago d'agna. Il jackpot del c'è chauses es di minas co conseguenza oz 130 francs, amo d'un una summa fitch solide. E ripet, 130 francs spetten oz. Per tanz raps jo weina eintel c'è chauses e della cerce della chausa jaina qua in knapp 30 minuti.

0: musica svizzera Remo Vorer con Falling. Dai del rest erpa romance, fate col click via rtr.ch. Basta, i desura spero var.
1: Che ciausas. Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Nickis, da a disposizione ha bons in valore da 130 francs. Il jackpot del Che Chausas, 130 francs odds per la Chausa cerciata per la soluzione e non cerciain.
2: La Chausa può avere più funzioni. La Chausa è in classe carnizzaival. La Chausa può avere in da dance e da d'ora.
0: Che? Potesco essere. 0800 20 25 30, telefonai ossa con vostra idea. 0800 20 25 30, per una Chausa ci può avere più funzioni. Ci sono classiche iniziative e ci si può avere da dient e da d'ora. Proposta numero 1 è te, c'è ciao, se buondì, così
3: Allegra, qui è Carmen Haldeman di Cernet.
0: Buondì, donna Carmen.
3: E io le dirò qua più sul tablet.
0: Al tablet, javol, all'apparato ah. elettronico.
3: Oh? Ah, preciso. Mm-hmm.
0: Al tablet può in mince casa avere più funzioni. Classica iniziabile è quella intanto er e poi dovrai da daint e da d'ora forse con un paio con un paio però tutto in ora, ma funziona er da d'ora in mince cas.
3: Sì, sì.
0: Al tablet, donna Carmen, non stai a cercare avanti.
3: Ok.
0: E un bel dì.
3: Grazie.
0: Grazie.
3: Ciao. Bel dì, ciao.
0: Proposta numero 2, ci sei al telefono. Buon dì.
4: Che bel dì, che trovo da villa.
0: Buon dì, donna Bruder.
4: Io ho patricciato via quella stazione da Laura.
0: La stazione da Laura, ah, è preciso. Mm-hmm. Quella ci, in, ci mostra sui termometer, ci mostra su l'umidità, tutto in or barometer.
4: Esatto.
0: Può avere più funzioni, è sempre un classico ed è effettivo, in cui una parte è da d'ora, una parte è da daint, cioè poi dovrà da d'ora e da daint, donna Bruder. Quai Steina metter sulla lista, di splaggio.
4: Ok. In
0: bigli, grazie. La terza proposta, ci sei al telefono, buon dì.
5: Buon dì, qua Marlene Zolinghi di Santa Maria.
0: Buon dì, donna Marlene.
5: Buon dì. Io ho provato con la scala, sal quella per metterci per dovere da tante d'ora per il suo lavoro, cioè per il suo... quella scala si può mettere su.
0: Quella, quasi quella scala mobile, o non è Jason Kreiper, tu dai lighter, ma non è la o. Per romanzo non viene halt proprio in otter plat. Però no, è non la scala, scala e la lighter, non la scala. Può avere più funzioni, è un classico iniziale, poi definitivamente dovrà da dente da d'ora, la scala. Ah, donna Marlene, ir qua, mettene sulla lista.
5: Ah, vai, provai in altro.
0: Qua è fine, è bel dì.
5: Grazie,
0: grazie. 0800 20 25 30, 130 francs entro il jackpot. Ci volemo provare. Buon dì, qui è Elias.
6: Buon dì, carita, cosa vuota?
0: Buon dì, donna Rita.
6: Io faccio una scena, forse io avevo buttato la questione in una cazzola.
0: In una cazzola, in una simple cazzola. Ah, classica, da dai, da d'ora. Più se funziona, se potesse discutare un po'. È già una funzione qua da Lium. Donna Rita, prende qua una la soluzione.
6: Bien,
0: bien, grazie. E la proposta finale, ci sei al telefono, buon dì. Buon dì, buon dì, ci sei al telefono. E si incina l'apparato con una soluzione.
6: Buon dì, Rita Zellweger.
0: No, è in clet, Rita.
6: Emerita,
0: javol, Emerita, buon dì.
6: È proprio neanche il curtè de Bussaccia.
0: Al curtè de Bussaccia. Mm-hmm. Quel ha più funzioni, definitiv. È definitiv un classico. Poi dovrà da dente da d'ora in sé una fitch bella proposta. Ma è non posso torcere la soluzione in un'esla soluzione, donna Emerita.
6: C'è un problema, in bel dì.
0: In bel dì, grazie.
6: Ciao, Marcus.
0: Hai, in un'es... Qual è a dire? Queste sono tutte buone proposte. Also la grande parte ce ne vanno di oggi. Ma tutte non ha la soluzione e tutte non ha la struscia. alla soluzione. Non sta in fare mo in perponderazioni. A mo un pa brainstorm e l'ora ci sa. Domani vince cas 140 francs.
1: Che ciausas. Presentata Nicky Scuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats ter RTR.
1: La populaziun svizra fa savent sport e il prigugen socci alla viert. E la fin de vus comenza la Svizra puspea repatriare querenz d'asil in l'Italia. Qua in dusas temas soz las diesch. Al microfon Urs Müller. Biengi. Sport fan Svizzeres e Svizzeres il pli gugente nel liber. Vi andar, ir cun velo, nudar, ir cun schise, curer, sein les activitats les pli populares. Quede muas il studi Sport Svizzera 2026, che il Departement Federal de Defensiun VBS e l'Uffizio Federal de Sport han publicià. Ma er il trenament de forza, il studio de fitness e far yoga diventien adina pli populars. Radunt la mesedat telas, radunt 15.000 persunas dumandadas sain fitch activas, denoj acnas indicaciuns. Nagin sport na fecian 17% telas persunas dumandadas. La recercia representativa vin faccia mincia 6 ons. Per la prima giada de pibun mai in 4 ons, vuol la Svizzera puspetra metra na vossa requerenza d'asile in l'Italia. Ils primis gols sein reservats per la fin del mais, ha comunicat il Secretariat de Stadi per la Migration. Per il moment sa tracti d'entant moda cas singles. I sai a planisà de reprender la procedura pas per pas, uscia che quella sai supportabla per ome duas varts. Dapi la fin dal 2022, na l'Italia bitch pli prendia na vos requerenza d'asil ed uscia contrafaccia la convegna da Dublin. Quella regla c'è stadi che mince mai responsabile per requerenza d'asil. L'applicazione da Payart Vint introduzisce a partire dall'autoron in sistema di debitazione diretta. Le banche grandi in Svizzera sostengono la nuova purgida a comunicare il servizio di pagamento e si tratta di un'alternativa per il sistema classico da LSO Plus che viene insistito per la fine di settembre 2028. Con il nuovo sistema sarà possibile di dar liber pagamenti regolari, scopre esempio per casse di malsauns ed abbonamenti direttamente in l'app. Prima avanti possono i costi administrativi venire riduciti. Twinte è in possesso delle più grandi banche svizzere, della gestionaria della borsa SIX e del servizio di pagamenti Worldline. Tenor acnes indicazioni, d'ombra l'applicazione passa 6 milioni di utilizzatori in Svizzera.
2: La meteo.
1: O zwei aura variabla in il sit esi savent sur le lief. La temperatura maximale tra 20 gradi in lenghe di nota, 24 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatais in rtr.ch.
3: Vevet se vuce il ladin, quasi il romanz de las Dolomites, a cinci idioms. Non vare una piccina in vista in un dels idioms, l'ampezzan, qua un quart passa las desh, e las linguarias. Romancia, buon di, al microfon per voi Elias Tuzeos.

0: RTR in Mardi avam ets di cun Baschi, Hus, Boe, Dreidesch, Passales, Disch. Stefnas dedicesse RTR al ladin de las Dolomites, una lingua parente con nos romans. Un interessant fact era il ladin de las Dolomites a 5 idioms, precis scol romans. De dun de quest, ne pe de lampezan, a mia collega Angela Henry discuta quest in Vien con nosa linguista Marietta Catomas, a ciascun dels Jeux Olympics, quest veva in lue a Cortina, giocis discuora er ampezan, Cortina d'Ampezzo. Ein Rom der nostra Serie da Wartel Ladin de las Dolomites repetino oz quella episoda.
1: Las Linguarias ter RTR con Marietta Catomas.
2: Las Linguarias de Dots statten sot l'enzene dels Jux Olympics a Milano a Cortina d'Ampezzo. Den taun os matinus bidil Sport al Center, mo ben allungat. A Cortina ven num nademain eres daure monsch, Marietta.
3: Gie ins discura Ampezzan. Et Ampezzan oi in dils tschun idioms di ladin del Solomites, kins quinta anzemen cul furlan et il roman grijun til retora monsch.
2: Svesiu pia i a Cortina a rasdar a monch a quintat ins capescime a diu capes el aliut de Cortina.
3: Un pau capes ins, mo probiavu tot. Svens capes ins mo fragments, ia procum mo in chat, ia in proverbi ampezzan che un flau se la pagina da l'union de la dis da ampezzo, quei in union linguistica regionale, scotir nus, per exemple, sur selvera monch, ni l'union dels grischs. Dat loin si naga.
4: Ogni di passa un di. Aniere, el no torna pi. Il tempo, el vien, el va, pardute.
2: Un pau, un conoscente, tutina iester, zu te cul tiams te vardia.
3: Gie, io sei trinzata, minci gi varga in gi. Ir, el torna bopli, il temps vien, el va, per tot.
2: Ah, Agnere è pia eir a perdute, o bide de fazia cum perduto, ne piars, sco iua capiu l'emprem, mu ben monta per tots. In zauda, ai minti cas, il remonch ad ladin parentai zeni.
3: Gie, el zen parentai, o in denton se sviluppai independentemente durant centanes per voi la separazione geografica, denton è sin fundamenta differentes condizions historicas e politicas. E la scienza, audins, è adine puspoi della scinomnada questione ladina.
2: Questione ladina. C'è zeliet?
3: Quella in una dispeta scientifica è un bo sclerida, se poi il ramonge del grigion, il ladin del Solomites e del Furlan sogien in soli lungaggi, con tre differenti forme, nisce si tratta di tre differenti lungaggi, con parentai strecce mani con l'autor.
2: Te has detto in zaun ci deci ciun idioms ladins, pia se milion scolz ciun idioms ramonges?
3: Gli dat il idiom della Val Badia, della Val Gardaina, della Val Fascia, de Fodom e degli Ampezzan. A lui, dat il lungaggio de standard, il ladin de l'Omitan, il pondo del romanzo regiun, che la medema persona, che la medema persona ha creato Heinrich Schmidt.
2: Guai tu, non è proprio feit se milion scolzir nus?
3: I dat è una semelienza il diembre da plidadras a plidadras. La din de las Dolomites discuren circa 30 mili persones e nies romans circa 40 mili.
2: Pia, buona main tutine biene, tutine pauks. Cosen las vals colligedes ina cun l'autra ternus quetzel viedi da sedrun toca mi stairge ina miasa perpetna dat?
3: Ies miliont, las vals ans partides geografiche main ene miesas cun vals se samfla il massiv de sela, de pilsans mille 1970 seins den ton i un turno di un tir massivo di sella con schisni e con velo, la scinomnada sella ronda, a quella ronda colligia le sciunvalsine con l'altra.
2: E c'è differenza date di antre al ladin delle Dolomites e di Nies Ramonch?
3: Quei che per tocca la politica è il ladin delle Dolomites più fraccionaus che Nies Ramonch. Il ciun idioms ladins è nominato mai repartis in due regioni, per l'ina il Tirol del Sud, per l'altra il Veneto. El Tirol del Sud vale il ladin da 1972, scottirs lungaggio ufficiale, el Veneto e Cobulcas. Cortina fa parte del Veneto, a scelta Ampezzan è bo in lungaggio ufficiale, ven poi, per esempio, è bo instruito in scuola a Cortina.
2: A cos'è quella Cortina? Reggio l'aiuto a un ladin, rispettivamente reggio Ampezzan?
3: Io ho scritto con Elsa Cerdini, la presidente dell'Unione Linguistica del San Pezzanza, della dice che la lieuta indigena Cortina Cionci è in mince casa San Pezzan, ma è anche bene la lieuta che so di orientare in Bode Cortina, che viene per esempio per l'ouvrare a Lessa Cionci Boladin. Il Tirol del Sud, con sono della Val Gardaina, della Val Badia, la lieuta di è un relativamente fermo e grazie al status del linguaggio ufficiale. In questo senso, grazie e a se vede.
2: Grazie per la visita auditiva ter nos perians linguistics ad a se vede.

0: Calender.
1: Presentato il Marathon da Bike del Parc Nazionale. Il 28 e 29 d'agosto in Lengiadina Bassa. bike-marathon.com.
2: Se restavi l'ander via, potevi vogliare una partenza per il Marathon da Bike. Intanto però, l'anzlina dedicata a questo Calender. Calender.ch, questa è sempre l'adresse per tutte le occorrenze, il territorio romano o con Conex romano. E per ci da qua er als de peler, da scevet vo implir la pagina cun vossas occurrences, clair, nö cun anniversaris o nozes, ma cun occurrences publicas, in Romancia o cun Conex Romanch. Per exempel, da man alle una occurrenza publica romancia, il Café Romanch a Ftan, las 9:45, la Biblioteca Comunale da Ftan. Si tratta qua di un incontro simple, un incontro per persone romances, per persone che sono interessate della lingua, o da provare di scuola romance, di proprio un incontro in cui c'è mincina mincina ponir, senza annunzia, alle 9:45, il caffè romance da man aftan in la biblioteca comunale. Però, non dai in giugno occorrenze indicate via calendar.ch, però, i dà il oz con la partenza per il marathon da bike.
0: Il calendar.
1: Presentato il marathon da bike del Parc Nazionale. Il 28 e 29 d'agosto in Lengiadina Bassa. bike-marathon.com.
2: Il marathon da bike del Parc Nazionale, per quel da è oggi una partenza per voi.

0: A Lyon, questa sonda, il dì delle porte aperte di una nuova pratica di medicina alternativa. Una pratica in cui due forme di terapia complementare vengono insieme. Tutte le due forme sono ricercate nel campo del TCM, vuol dire la medicina tradizionale cinese. Florina Schgier è una delle due terapeute che dà in vista questa findefna e ha dichiarato avanti l'emissione.
1: La medicina tradizionale cinese, quella medicina di Ost, non sa in che ternus, conoscendo piuttosto la medicina del West, nostra medicina di scuola, allora è sempre la medicina di chinese che veniva scritta già avon in per centenes. Io vai la profondità, l'acupuntura, quella che fa con le guilas.
0: La forma di medicina alternativa sai più veglia con la medicina tradizionale del West ed hai una vista più olistica sull'umano, in cui il corpo e l'orma non riguardati in combinazione, declara Florina Schgier. Nova non è la praccia e la mude però in un'altra edifici e qua insieme con la terapeuta Lea Caveng.
1: La pratica quella sorvegna in mia sottecchia sono insieme con un'altra terapeuta che fa medicina della zona del reflex del spai. Allora è una mia purgida è la medicina tradizionale chinese. Allora si entra mai con solo l'acupuntura, in un massage, ed è un'altra purgida, la terapeuta che fa la medicina del reflex. Lei la medesima filosofia, semplicemente che lei si concentrata sui spai.
0: La sonda va a mezz'di, driva la braccia, le porte, per tutte le persone che hanno interesse di dare un cook.
1: Ells vengono a prendere a conoscere noi, mia persona, avrei la Lea Caveng, la seconda terapeuta, e sono venuti e ci chiamerai self, a prendere a conoscere noi, ci hanno domandato le nostre purgide, personale e c'è di una PB, allora il discorso dati è un impegno però.
0: Questa sonda alle 10 fino alle 12, va a mezz'di, invita la braccia al dì delle porte aperte, infos da viacalender.ch. Al puls del Grigione.

0: Von Slow Dance for a Minute, ils Giant Rooks is a Desch de la Sündisch. RTR, weil wir zülle Suralias.
1: RTR Impuls.
0: Da qua un kurz Exkurs literar. Kula domanda, scha wo ist die Stadt, dass die Stadt fin gianea da far vacanzas sün un campeggio in Italia? Nöglia. Gianna du schletta bein. Ma tad leis ves, es un sür, ce las raquintalc.
2: Vacanzas in Italia, campeggio, una bellezza. Almain in nossa fantasia. Sei redes ciudas, ma na memma. Noz frasches, ma na memma. Dis sulla liv, sun bel mer, un bun gelato, tutto perfetto. Ma l'ura, la quarta not. Un temporel terribil, plöv già saietas e tunz il program complet. Dormia, venza poc con quella canera e la bunura d'arans schligerias. Lurizies passò, la tenda ot nia dur per fortuna, nus essens restò süz. Bitod nossa roba, intorno ed intorno la tenda, opatia. Klitsch grein, plein merda e patoccia. Va bain. Totadì, e mamma e bab cunagia, maesines, chabels, tende, giovarez, finche tot d'era der ciò picco bello. Ma l'ura, la cingev la not. Un temporel scucciel nuvens in cemmevis, d'era ceda a ciel ruot. Tunz ci femmela suraglias un giun non osero ögl, e la bunura las cinch in cel punctin su lì. Scun flüm culava l'ova brünna tres ils duas compartiments della tenda. Da l'underans in pema c'è fir, il prüm sin toaletta, quesa d'un una buona idea. Ma curcia mamma o vis las toalettas ci stavan su a tova, o la pacchetto il poc ci dera da salver, ma impostuta nus figlias e da bap enti l'auto ed es partida. Tod il rest venza la schoina vos. Ils prossims dis venza passanto in una abitazion de vacanzas. E pur zieva, curcia tuot d'era der ciò süt, essens turnus al campeggio a fer guardan con tuot. Inutil da dir, ma nus non vens me più fat vacanzas in un campeggio in Italia.
1: Impulse.

0: Las novitats der RTR.
1: Per via di disturbi con la OI-Litterlover elettrica Pradella in Lengedina Bassa. E la popolazione svizzera fa savent sport il pligugent Zocciella Vert. Qua in dus sistema sozza la Sindisch. Al microfono Urs Müller, BNG. In Lengedina Bassa ier da in disturbi tra l'ovra elettrica Pradella. In transformatur sa quella o ieli che sa venì fin nella vicinanza della riva del Flumen, quai han cominciato le opere elettriche d'Engiadina. I pompier se lo fece per la natura e la contrada del Grigion e anciava o la terra contaminata e all'antana quella. Intanto che l'ovra Martina sa a puspe in azione, resta quella da Pradella vinavant giù la reit. La situazione al lieu sa ed enton stabile, uscire le opere elettriche vinavant. Sport fan Svizzere e Svizzere il pligugente e liber. Vi andar ir con velo, nudar, ir con schise, curer, sein las activitats les pli populares. Quai demuas il studi Sport Svizzere 2026, che il Departement Federal de Defensiun VBS e l'Uffizio Federal de Sport han publicià. Ma il trenament de forza in studio de fitness e fa yoga diventien adina pli popular. Radunt la mesedat delles 15.000 persunas dumandadas seien indiciade d'esser fitch actives. Na gin sport in summa na fecien 17% delles persunas dumandadas. La ricerca representativa ven faccia mincia 6 ons. Per la prima giada di Burmai in 4 ons vuol la Svizzera puspetra mettere una vostra ricorrenza d'asil e l'Italia. Il primi gols sono riservati per la fine del mais, a cominciare il segretariat de Stadi per la migrazione. Per il momento si tratta di tanti modi cassi in gols. E si è planizzato di riprendere la procedura pass per pass, uscire che quella sia supportabile per una due svarts. Dopo la fine del 2022, l'Italia Bicipli prendia una vostra requirenza asil ed uscire a contrafaccia la convigna da Dublin. E anche la guerra in Ucraina, la Russia ha erat già mires in Ucraina la notte passata. Consunt per giuciada sa stata la regione da Kharkiv e nel nord-ost al paese. Almai 10 persone sono venite smazzadas, quai han cominciato le autorità locali. Error della Russia dati rapporti da vart attacce ucranaises. En la regione della capitale Moscow seien venite sdombrate passe 600 drone ucranaises. Les bleres seien venite cifades, tutina aia da blessats e dons material. Las indicazioni facces na pon becivir verificate sa moda indipendenta.
2: La meteo.
1: Ho 2 ore variabla e il sito si savent sulle lief. La temperatura maximale è tra 20 gradi in Lengi di Nota, 24 gradi in Surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR.
3: C'è da sen ad una vita. Una domanda che non è così semplice rispondere, forse tanto più greve, se sei molto giovane. Asa Hendrich, ha 27 anni e ci è stato professionale in letteratura, teatro e performance, ma non con ex col sen della vita.
4: Io credo magari da te quasi non pensato che ho un più grande. Io credo che è ok, che ho creato il sbiarso, il leven può mincidì con un yay, ed osso, ed ozzo. Urà! Io credo che qua è ok, insomma, magari forse in giro che non ha sen, forse. Ma forse è qua, ecco, è semplicemente un'enega, einfach esser. Aber io sono in vacanza.
3: La prossima mezz'ora di Dina qua, un po' di più di Asa Henry e delle robe che ci danno sen a sua vita. Mes nome Elias Tuzè, aus Romancia. Belci ci con noi.
5: Con buona musica. Tras la stat.
3: E qui qua, Double Fantastic. Con Alin,

0: Asa Henry, 27 ans, sis da chasa professionalis l'art in diversas facettas, e sis ovras vinin ad una da che premiadas. Quest'ona ha dato un premio svizzer da letteratura per Asa Henry, per sis text de teater col titel Archiv, un text che tematisesce traumas sur pussus generaziuns. C'è rola jova il raggiunger alc per Asa Henry, in connex col sen della vita.
1: Per me è in contonger, aber in contonger dat ach mein esser content con quel che vai, also col pauk, creo piuttosto, also po con quai de del oda da. Crei un ciet e fa art ne sche per zu cosogni il feedback da din public. Ed io crei quei per esempio quei vas cosa se fa en quei funziona ach mein nianca senza bo bagiarsi u sen della vita. Quando avrà quasi adina il odo.
0: Ossa, con as distanziar da quai odo, da d'ora, con as domandarci ci dovrà proprio per mincia di, ed er con as occupar da l'acna sanda psichica, sai quai er un raggiunger.
1: Ni forse può incontonger, forse pitos in un fla, ni in cira, ni in un prua o, casi in via lineare da A. Io un cibo della vita, io contonger a lui, hai quei staumi usen, also crei che piuttosto quei il slalom che si fa, il looping, forse che si sta un gran driver, aber ins fa forse piuttosto un tic rudiales intorno al sen della vita.
0: Ma coccia tar quel sen in un mondo con tante crisi, cosa giusta, per quai vai sco prossim da voi in pain musica qua pro RTR. Os vagabonds, iva te gugent. Belce che conoro, Mancia.

0: Asa Henry ha 27 anni, scrive letteratura e talks de teatro e fa performances. Sulla domanda «C'è il senso della vita?» lascia Asa Henry sentir. Ci non detto una risposta definitiva. E manaia erce persone giovane sein ozzin di sovente difficoltà d'avere con persuasione il futuro.
1: E la situazione politica mondiale è sicura per la generazione giovane gref de dan flasen, perché che tot a sempre si è confrontato con la crisi del clima, con genocidi, con il clima, la politica di recce che venne di più ferms, ad questo che prende di persone giovani scrivono il flat de moral futuro proprio vicino a sé, perché tot pare sia ne siamo instabil, creo.
0: Asa Henry prova a navigare tra tutto qua e dice ci detta tanto la situazione mondiale scuola la vita privata.
1: Ed è la vita privata quella che ha tutti i nemici che sono il diritto di essere contenti. Ed a me dato le ho creato pinches causes giden, io ho incidito a fare curcin, io ho incidito a prendere i nomi delle flurs, delle jarvas. Io creato per esempio qua dato mi sento
0: Vera il sen della vita e le robas pitchness, una bella inspirazione. L'intero discorso con Asa Henry c'è stato via Play RTR sotto la rubrica Vita e Creta e là c'è stato altri discorsi con persone giovani da vart il sen della vita. Per esempio, col musicista Gino Carigette, l'autore Dominic Caglia o la sportista Aita Gasparin. E vale la pena, date un cook.
2: Vita e Creta.

0: Cun Gigi Malua e Volca Esa Stadlas 131. Il redattore delle novità è qua, Urs Müller, per plagiare.
1: L'engidina base da ier in disturbi per l'ovra elettrica a Pradella, per in transformatura, con la ieri che sai venire fin nella vicinanza della riva del flum N, quai han cominciato le ovre elettriche d'engidina. Sport fan svizzere e svizzere il pli gugente nel liber. Vi andare ir con velo, nudar, ir con schise e cuore, sain le attività le pli popolari. Qua è demuso il studio Sport Svizzera 2026 che il Departamento Federale di Defensione VBS e l'Ufficio Federale di Sport hanno pubblicato. Ed in connesso con l'incendio disastroso a Cromontana, la Procura Pubblica ha portato plante contro una ulteriore persona. E si tratta di un anteriore superstante di Cromontana che sai stare responsabile per la sicurezza tra le zone 2017 e 2020. Uscire dati in questo caso 16 persone accusate.
2: La meteo.
0: Oggi da ora variabile, nel sud è magari sovente sulla Liv, la temperatura massimale è stata 20 gradi in giardino di notte, 24 gradi in Zurselva e 26 gradi nella regione di Cuore. Deman da allora Blair Sulai, a Cuore basta per un dì di Cialurs con 30 gradi.
2: Mesdì, mes radio.
0: Oggi non pro erter dus jadas kikeri ses. Nabe une ada. La seconda ada quella le giusta in pax minuts live de Savognin i vale la pena de restarla andar via.

0: Qui stefna mincha di live e mincha di dus jadas.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata folk, vossa bottia dal vich en la region.
0: Il Kikerisis sun viadi, Sergio Guecce e Gabi De Gondos sun tournea qui stefna. Con os iu da pretensiuns, spela runda la bonura dae da quistas uras una seconda runda e quella a le ossa live. A Savognin, prol lai Bernagn. Bun di, Gabi e Sergio.
3: Bien di.
4: Hallo, ansemen, saleit da Savognin, di lai Bernagn. Da speri lai, vos eins la pendiculara, ci magna da Savognin tigignas. Avant, ci anceva il afar con ils giantars da mazde. Nizze giains a curt, la chance da giuir il kikri seis, sem viadi oz con John Platz. Grazie a fitch, John, ci podan esser a cotter, vos otters oz.
5: Grazie vos otters, bun de ansemen, ciao ansemen.
4: Ci è per John Platz, culissa da Luvrar da Mincia, adesso per otters esser in culissa in lì più speciale Mincia Cas, si in passante in moment in de co al lai, forse John Kurt, scuvez gi che stat fin a nossa?
5: Also, noch ist ein Switch und eins, culissa schon der Stat, lern natural stocca leires. Se va in tutto il luogo ci geva niva della montagna geva un esperto anche là il blair passanz ci reivan e degli antir grigiung dagli etzando il lai porge fic in una grande vasta te sas te ere far bon te sas dare a minigolf te as ten pump track dagli etzando è il permincia in jenza c'è Betirs.
4: Fitch belle dots culissa del Kikeri 6 sen viadi il antir team da personal del Lai Bernagna tegna natural mancets poller sosa a John Platz. Gabi da Gonda folla controlla.
3: Exact. Toi.
5: Grazie Fitch.
4: Gabi Jean Blair Klitsch, co è il Kikeri 6 sen viadi? Travel Swiss pretende fin 5% da plepaias.
5: No.
3: Correct.

0: Feldheim, en lì in il canton Argovia.
1: Ja. Yeah.
2: Correct.
0: Ils pommes frites, en is inventos in America.
1: No. Nah.
2: Correct.
0: Il FC Basilea, o giuia in match da test contro il FC Barcelona.
1: Ja. Yeah.
2: Correct.
0: Il Leibernagne, dati il sio degli anni 1970.
1: No. Nah.
2: Correct.
0: Il club da hockey da Tavo, en chat castenda con il trenament Senglac.
1: No. Nah.
2: Correct.
0: A Soras, Sursa Vognin è planizzò da fabbricire un nuovo hotel da Mövenpick.
1: No.
2: Correct.
0: La Plaza Aviatica a Turic o il Terminals 1, 2, 3.
1: No.
2: Correct.
0: Ein del Skatrum fans da Segantini aveva nom Gotardo.
1: No.
2: Verliu.
0: Der Besuch der Alten Dame è da Friedrich Dürrenmatt.
1: Ja.
2: Correct.
0: Ada Rosa dati gli naveia con un nome ci sa nom nam badem scuna short da pasta.
1: No.
2: Feliu.
0: Il lai da cresta zacata tranter flem e trin.
1: Ja.
2: Correct.
0: Che è stata una ronda stupenda.
2: 12 pretensioni, de quelle 12 pretensioni, John mo duas, dec feliu o de quella sort pasta. Qual quella c'ha nu?
0: Hörnlistrasse.
2: Ah, die Hörnlistrasse.
0: Oh, na,
2: Hörnlistrasse. Wo sich ein Applaus. Applaus per John Platz.
0: La fanfara per John Platz.
1: Grazie, Fitch.
2: Tiè, John Platz, gudogna, oz, diesch, Bons, in forma de Bons de Volk, Jim Franks, Silmaun.
1: Oh, grazie, Fitch. Ah, ok.
2: Sincere gratulazione. Super. Con John Platz, discurrinus an in kurz moment, nus der Leinze Kontakt. Musica, a center venus an in pin discurs con John Platz. Grazie per stavit l'onder.
3: Ich kickeri sis.

0: So aimé une garde en français jamais. Je suis, creio che il titolo è nome. A noi siamo anche a Leibernagne. John Platz, grandiosa runda.
1: Già.
0: Gran complimento. Ci in Frank, sempre mai in una minuta. Qui è una buona paga.
1: Non ci manca, una buona casa.
0: John, noi siamo a Sclecci, che è Bobbia Laura. Per voi, il personale, se ho sentito, non so forse in tre flati, in tipo più fecchi, più profondo. Ma il è in Luc de Bellezia. John, voi siete anche 4 anni. 4 anni è stato anche e io ho detto che John con Mike fosse semplicemente l'olma di quell'Ibernagne.
1: È stato un po', eh?
0: C'è il gusto di quel business? Cioè il contatto con gli
2: altri? Il contatto con gli altri è essere invece tanto lavoro, non può essere da fuori. È stato una buona atmosfera con gli altri, una chiatezza. E è blera gli altri. Claire, la sera, tutta in Eda, svanesci tutto, perché è una chiatezza speciale. Proprio in so presto per descrivere.
0: Alla sera che tu vai giù, vieni al ruaus e cao. Quindi, proprio a sai, vanno a dire, perché John va a dire che è in di, con biaglia, tutto biaso lei, la grande calire, dati tocca 10 meli spises.
1: No, meli.
0: Meli spises, vuol dire meli spises che vanno su quei buffet. Also, cao ha un nome da casa, den cugina, è questo ciun.
1: An cugina è nit treis ci lavoran.
0: Mm-hmm. Ad al buffet è un dus.
1: È schon sehr an treis.
0: È treis.
1: Anche ein am fin dus ci lavan giù.
0: Fet streng. Also, yeah. Toga meli spises ein no vol quel louvra. Osa, la proxima findiamna spetja ci ti spezial, nus am bustein osa schon bunaura. Questa findiamna sei? In a fiasta?
1: La festa di lai.
0: Ci spetja lus il pubblico?
1: La festa di lai è... Un country fest. Che è diverso gastronomico qua dalla regione, ci mettono allo secco qua da fuori, tendas con musica da country a tutto insieme. Che vin organizzò il turismo. Noi siamo stati con il live in chiosco, Vain da vert, natural, che gli accler, aber ist uns ein Kelsendig in Volvos.
0: Also, schon zu mir, die Nacke, wo ich schon Pins Food Tracks kaum. Ne, ich habe Pins Station der Grill, also der.
1: Exakt, ja.
0: Der Kulinarik.
1: Exakt.
0: Okay.
1: Ja.
0: Also, ich habe ein Highlight, aber jetzt sind die Tart, wo?
1: Kel, il Highlight, schon ein Point Tart. Il Highlight, in uns, wenn ich komme, ist la Festa des Enfants.
0: La Fiasta.
1: Kel, Adenia, lanciata, also, Fana Docker.
0: Ok.
1: Che è coi spompirsi, coi immensi, che vi messaggi, yeah, che è proprio il highlight, che è gli scurci anceva le vacanze d'estate.
0: Super. John, voi stai al spar, voi fate una caseria, dove è questo che usa il job di Siemi?
1: Sono in tanti, yeah. Sono in tanti. Io vado gente in contatto con la gente, sono un po', also. Mm-hmm. Er weckt Peda, ein Tenotlas, oder Stützungs, ein bisschen Dinge Peda, wie just. Das ist schon klar, kurz im Marsch bleibt er bitch, aber dran rein, kurz die Lora Piquet, als Peda dabei da, kurz Indigenz mit der Mesa, ein Chantarve-Moment, oder er kurz die Wein Blair just, die Reven Adenia, schon ein bisschen Stützungs, der Post Chantarve bei da, kurz Elsa, die Lora Jokscha zählt, und das Wanger da wird, Osilian Birn.
0: Eba.
1: La Jogt, che sono loro proprio gente che ci possono cantare, ci insegnano a vedere, in sbaglio di parole, o fanno sì col spas con els, che gioldi proprio.
0: Super. John, ci dove sei orientato, c'è un tip?
1: Also, io ci fiste pigliese in hamburger con salata masgada.
0: Mascialo, un pustone sgrago.
1: Con sosa franzosa.
0: Ok, sosa franzosa. John Platzen, grazie al Fitch per essere parte del nostro avamezzi, del nostro kicker esiste speciale. Cordiale gratulazione a Bugeni Nautrega.
1: Grazie Fitch, anche un bel time con i Leibernagi.
0: Grazie al Fitch. Noi siamo una voce al studio, ad Elias Tuzeus. Noi siamo noi da Maun, siamo noi avamezzi Silax.
3: Grazie
0: Fitch. Ed Entevrin, da mi è stato solo Entevrin. Exact. Grazie Elias.
3: Grazie a voi. Gabi De Gonde, Sergio Guec, live dal Kicker Sesso in Viadi con John Platz. Live dal Leibernagne Savonine, scodit da Manlura a Lax e Vrin. L'intera tournée via rtr.ch.
4: Danus. Danus.

Top Loader, Dancing in the Moonlight. In 7 minuti se las dudas, Romancia. Elias Zuzeas di Jarevair. Tona Poltera Zurpiglia pel magazzin de mezzdì. Il microfon da RTR. A voce te laivet. Già vi già buona compagnia con nostre ondas. Ed in mezzdì agreabile.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Un magazzin con cultura ladina, agricoltura grigiunga e le conseguenze e il sport. Benvenia, le sfidas dalla siceira per l'agricoltura, can ferm ci pende tutto insieme, samossa, sen la fira.
2: Tu sei neanche un piar, Pavel, also, in terra Europa sic, è il problema. E bici mi, regiungs c'en sic, in terra continente sic, è il problema.
1: Vender biscia è egna delle conseguenze. E c'è che conseguenze ci italiani o piladin dolomitan a Fodom, allora erpitart cotarnux. Avant, tindene saver, ci iscens sportivs, ci bun da corona, e però a fin, misnum Toni Poltera. An Nagedegna Bassa oi do ir in disturbi tra l'ovra elettrica Pradella, tra un trasformatore curio ur ila, c'è allora nia Anthony in. Las novitats con Corinne Schmidt.
3: In conseguenza an duas ovras elettriche stivinir prendides ort funktion, scolas ovras elettriche stende dina communication. Ise tracte dina quantitat dieli considerabla che sae culada ort del transformatur. La grande parte del liquid sae provenida cifada en in bacil. Ils pompiers all'uffici centunal per natira ad ambient anceva ora la terra contaminada ad allontana quella. Intanto che l'ovra Martina è puspen funzione, resta quella da Pradella viene avanti giù della Reit per ulteriori esaminazioni. La situazione a Lieu sia però stabile.
1: Nos Schweizers e Schweizeras isens venevant fitch sportivs. Che mosa mingi casi il studi Sport Schweizer 2026 ce ne presentò oz a Berna. Ce ci studi mosa però il boom da far sport che il pare ad essere a fin. Adrian Camartin.
4: 52% della popolazione è fitch attiva, vuol dire che la fa pli resgalli amna sport in tutti il mainz 3 ore. Dall'altra parte, 17% delle persone domandate indicano che fecce mai sport. Quelle cifre sono state praticamente senza midate, dopo il vostro studio il 2020. Wie in da resta con 49% il sport il pli popolare, su un daus dat i con velo, se no da i con schis e curr. Qualche dato in il è che adina de pli persone attive trenescen lor forza, ni fan yoga. Mince ciunavla persona trenesce regularmein el centro de fitness, mince sisavla praktikesce yoga. Quai trend allo è per conseguenza che dat per l'imprima gada pli persone che han in abbonamento de fitness che co members di un'union de sport. Per la ricerca rappresentativa agli Uffizi Federali del Sport domandauro don 15.000 persone da 15 anni in sì.
1: La Svizzera les per la prima giassiva da 4 anni puspetter mettere una voce ricorrenza d'asilo in Italia.
3: Il primis sgolz sein planidats planisats per la fin del mais, come dice il segretariat statal der Migration. Per il moment se tracte per obede cas singuls. La procedura venne riprendita pass per pass, uscì che quella sia supportabile per omes duas varts. Dopo la fine del 2022, nell'Italia, bec pli prendì una vos ricorrenza d'asil, ad uscì contrafaccia la convegna da Dublin. Danach quella, pon ricorrenza d'asil, ken veniz such l'Italia en il paiais, venir tramess una vos. En connex con l'incendio catastrofale da Cromontana alla Procura Pubblica intanto accusa in ulteriore persona. I se tracte di un anterior suprastant da Cromontana che sia sta responsabile per la segertat tranter il sons 2017 a 2020. La Procura Pubblica Valesana ha confermat in rapport da RTS. Uscia en intanto accusades 16 persones. Elles stond se responsar per vidamazzamente d'incendi per negligenza. Les pleras de las persunas eran u en occupadas ter la Vishnanka. Sin il marciat de lavur svizzer e la situazion puspesse calmada in zig. L'ultim quartal e la quota de persunas senza lavur ides ene vos levet cumpraia con il quartal avant. Am adem temp al dumbach de las persunas che lavuren per gudogn cresci vin avant. Mussen las novas cifras dell'Uffici Federal de Statistica. Il secund quartal lavoravan en Svizra uscia bun 5,4 milions persunas per gudogn, quai en bun 0,8% de pli che durant el medem quartal del on avant.
1: Il terratrembel devastant davant Nemda in Colombia o tenor in premas stemmas cagionò dons da miliardas.
3: Ils dons totals in il vestel paiais montien a passa 8 miliardas euros, comunicesce il president colombian Abelardo de la Espriella. Ils grons dons han vignits cagionats vida baiets cun prest 7 miliardas euros. Bun 27.000 chiasas sein venides destruides, ulterioras 120.000 sein venides donegiades. Tre il terratrembel della fermezza 7,4 en mortes almain 289 persunas, anca dina valen passa 100 persunas per rosco sparides.
1: Gelas dodas e seis.
0: RTL, il magazzin.
1: Las caleiras e siceiras de las davosas emdas per l'agricultura in una grande sfeida, in una sfeida supplementare.
2: Da rave il lavoro, ai vadini si c'è caput. Con buoniere, ve mai sentienzi ci c'è va a far bain.
1: Ve proprio bain, voi erco il fodom an las Dolomites, il ladin, anche la regione vign, scaccea a degna pific.
5: Se te descore, lori te risponga in italiano.
1: Nos vanno visitare i nostri vagini di contrada e cultura, la reportage. Avant però!
0: La meteo.
3: O zwei Euro variabla, c'è il land ati magari sclerides. La temperatura cresce sin 30-20 gradi e l'engia di notte, 25 in la regione de Cuira. Demand ati l'ora sevens sull'ein, al centro mesdì podessi dar urizis locals, con fin 30 gradi basti po' speperin di da celira a Cuira.
1: La caleira e seceira de las davosas emdas o fac suar propa tota dobel e che la plivge dat ir engal engot senil crap ciot. Per part on las alps son stuia nir scargedas ed er giu an las vals combatten l'agricultura da nir ter avunda pavel, pils animals e per la raccolta dils irs. Maria Fieli o visiton poren val Alvra per discorrere con el da sies sfeides e sies lavors supplementares ca la stat da Siceira.
6: Sin els ers geu da tiersa d'Alvagni ha il tir genautezza da fin a 3 meters. La calur clir verda croda soletta mengen il per cui cabiers praus vigins en per greunda part brings. Perché il tirca in somma poteva crescere così bene, ha già qui trovato bene lavoro, già il pur Gian Ries Czarner.
2: Qua siamo da Rava, noi andava, noi siamo da Rava. A Fionz, con un'unica importanza, siamo da Rava. Senza Rava, fisco qui. Stesso c'è un bipli.
6: La pilancetta della Stat è l'indirizzo per dare aua in funzione senza pausa, per buonare 2.000 hectare da tirc. Il TIRC munta ad una comparte da varci un percent dell'antir manage biologic che viene manau in terza generazione della famiglia Czarner. Tombiers litters della fonteuma che qui age druau per sa crescere il TIRC sal dentro 30 bigagi. Ma tuttina tombiera aua kins dat, il medem scoplievgia sigi qui in summa big.
2: Il problema è che siamo ava frida, e i passa, non è per se bi, vince cinci. Ja, das war zum Moment. La Planta ist ein Schock. Ich weiß, was er vertuscht. Er hat aber Frieden. Das ist ein Also, ja, ich nicht. Ein Mensch ist da, wir sehen da, aber Frieden. Aber die Planta ist ein Schock. Also, ich fahre die Planta, ein bisschen gut geht. Also, Kessler, du tust ja bei Pioppi.
6: Wenn sie dir gehen, sind sie auch, du tust ja bei uns content, und sie sind bei Pioppi Ping, die Autos uns. Denn da um?
2: Da Rava, da war Strom, in Lavur. Che costa è? Se quinte quelle sughe, se vi finite questo bicchiere da rava.
6: A c'è che fosse matisce bageo, se vi vessen biga da aua, vi zinster in auter erde tirk cheu in la contrada, che sauda ad in auter pur. Il tirk cheu è con in altezza da in metra ciuncheunta, var miezza si aut sco quel della famiglia Czarner. Prina veum a il figlia, che per part brigna, uruglada eng, per sa sciurmagegi unter la sicira.
2: Quella cresce in quel momento, bitch. Quella va bitch per cresce, che va per survivere. Quella è la natura. C'è una funzione, quando ti muori, proteggi te stesso.
6: Il tirk, che è il pittivo della Sicilia, sta matisci un presto venite io per la raccolta. Quella della famiglia Czarner, lui ha intorno 2 emdes. Ma la raccolta del tirk, alla lavoro di Bugnè, è bigga qui che già è alla famiglia Selmagium. per il manage ad Alvagni il pian purteum e nomnadamen las vacas. Regium a Gian Ries Czarner, toreum cal vas per aso a prau sex en calur brigna. Els ansi seunta vacas de lac ad encenas vacas mamma. Per cui quels praus detien uon a Schipauk Pavel, stan els compra feng, a cui custi uon in Tierhufen, per cui cal in Tier Europa pitisce d'ina starsezia. Ascia resti ad els not auter ca reduzi il dumber da vacas.
2: Per eigentlich ist es poch gut possible. Es ist schon mal zwei Wachen, es geht mal. Und es geht schon nicht gut. Also, es sind nur Manage, zwei Wachen, es geht Chefsache. Entweder die Bab, ja, oder die Missfrage. Dann sind die Chatzes mit ihnen. Also, es ist nur so ein, die Tinie, die Wachen, die Finchler, die Morte. Avantlam wir die Bidwendle mir watcher. Que schaffe ich kurz Stress ist kurz gut possibel.
6: An Connex con quella stata Calira Christian der L els qui taus per il futur.
2: I tagach qui in lebevesa. Cosa col pitescha. Qua aveva passo, che sono in blesso, so in mo mind finch nus san pus pia so voll aktiv. Que baden san an in jon sigang fosen do sonst.
6: Ce che sabeja ils ons proxims dependia tenor el e fermament del envirn proxim. Scola gic spera el usconsunt che dat lu biera nif, perca las fonteumes anturn al veni vingen amplanides cun aua. Ascia, gins podes tut tenor eter in a proxima sicira puspe bugne in cins ers tal managi.
1: Nossa seria da Castemda, its ladins de las Dolomitas. An Cingvals an las Dolomitas vin discuria ladin dolomitan, Cingvals, Cingidioms, scuprest Chanternux. E mincia idiom os is caracter, las Vals Gardaina e la Val Badia on impresto plec tudests, las Vals vers Süd per encunter la Val Fascia, Ampezzo e la Val Fodom on ant in apprisa Talian. Georg Luzzi, el sto nu streia per talar antun cant important c'è da discorrer ladin, dolomitan. Pi bandec, il Fodom.
7: La Val Fodom tocca pro la region Veneto, a sinistra srecciata la Val Fascia e a dreta Ampezzo, col conciant le Cortina d'Ampezzo. A pieve di Lavina Longo, un piccin comunin, sin una costa stipa, in una tipica usteria, tra smaises, porta verta, traffic davant porta, da daint una gruppina de pensionats ci ovne chartas.
8: Cin de foia?
9: Si, si, te da vam la ferì.
8: Ecco, ecco tu.
10: Oh, Dio.
8: Bene.
9: Vecio come che c'è l'ode allora
10: esolendo. Non sei da su che.
7: Ioven, un tipi gödel fodom, che ci ha smandit, critisch, est nomna quegli ö. Las dosi ovadres e dosi ovaders discorren fodom.
10: Sempre fodom, qui parliamo, qua discorren da gnara fodom. Dopo cos'on da dall'onci, giù te le citeo, te son di scuola italiana perché non mi capisci se no.
7: Ad una fodom, ma in città di scuola italiana, in Cinada non ci capisci in questa no. Usce l'ina lezzuo ed il partinari per giovare a cartas Antonio Plonder Manaia.
5: Quando c'è
10: la gente del posto.
5: Un fodom o la gente del posto, si parla fodom.
7: Questa valle era fin pro la prima guerra mondiale dal 1918 a Maustriac Ungarais. Dopo la guerra, nu pro l'Italia. La Val Fodom o sintudasc Buchenstein. Il lieu de cartes non è somo a fin.
10: Il marco per il coscio se non lo c'è fatto.
9: La gente è bella.
10: Dio cavoli.
9: Che... Treiano, sì.
5: Treiano.
10: Comincia. Stato, livello... Non è il bonicio.
5: No, perché? Sono cresci.
10: Ma parli no per poco. Ma
9: sì. Dalle tre.
7: Tre a vos, tre spunti per voi. Il comunin pieve di Lavina Longo, il sonteri esercitata sulla costa la più stipa in ton comune, a radont 30 chases. Antonio Plonner, e ges, e gli ovadro al più engagià manaia.
5: Hanno le più tanta gente a Fodom, perché chi vegli è morto e allora quale può c'è più gente?
7: In un espio blera gli otta Fodom, bler su morts. Ma l'idiom mora quell'ora?
5: Ma per me sì. Per me pian pian le duci tosacce se te descore l'ori te risponga in italiano.
7: Si se domanda alci, si vien la risposta in italiano, se plonar. La dus de discor italian es grand. Che pensa Elsa Pezzei del Fodom, es a ben bota fin con la lingua ladina.
11: Mia de scoros d'agnara Fodom in cesa mia. Dai miei e qua con miei fioi.
12: E su via, sì. Strada?
11: Ah, sulla strada, se le sento fuori, italiano. Se le sento la foresta, bisogna... E se no, se le fodomi, descono un fodom.
7: A casa e dir con la mis, discuore la fodom, ma su via italiano. Ma se possibile, fodom. Ma io vara cartas, la una conseguenza. Il squadra pensionati, discuore un fodom. E finì.
13: Fodom, Vincentia, un po' fadeia. Da survivor. Questa sera mi dica se non sapere che il Fodom è anche presente nella politica, ni senza forse sono dossi che al combatte. Non sono visitato il presidente comunale. E di entir che ci portoccia la serie di Ladins della Dolomites scattezza nella nostra pagina rtr.ch. Dere jantir magazin antir dan traj dat oz, iz tis doj da vost, katec an pak moment sen nosa pagina di internet. Responsabel pi continue sto Samuel Sosai, les novitats o redigia Corina Schmidt e dai microfon az o compagnia Toni Poltera. Les dodeja mesa, che jen kitordes minutes, santiz cotnux, les gratulazungs per oz, iz tis doj da vost.

0: Ils due de Metz, RTR te leivet.
1: Was dich dort bewusst?
2: RTR. Les gratulazions.
3: Presentado il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoingiardina.ch.
0: In diesem weiteren Fest d'anniversario, per le gratulazioni des Dich dort de Wurst 2026, Dich gratulazioni sono arrivate via formulare. Dich gratulazioni. Con le presentazioni che prima l'ora lasciano libero qua telefoni e WhatsApps, tanto che ci hanno e tanto per tutte le giubilare, traina la bücce per due buoni per il bognoingiardina a scuola. Emalek, Spranza Voer, al microfono Elias Zuzeos. Non cominciamo con un giubilar da Rujain, che ha 5 anni, Jan Bleuler. Car Jan, cordiale gratulazione sono te 5 anni. Non ci vediamo ti d'accordo tutto il bie bien, e ci vediamo ti vina von a scibia plage e fantasia in ti un mince di. Non ci vediamo ti in bie d'interessant di in scoletta, qua ci vediamo ti tia sora Nora, ti un bab Sandro, Die Mama Angela, die Tatas Christina e Madeleine e die Tat Ignaz. Dort quai, insieme con Chilbi, der Schweizer Gofer, pel Cinchavel, der Jan Bleuler, der Rujain.

Schweizer Gofe cun Chilbi pel Cinchavel de Jan Bleuler de Rujain. A Savognin ha oz Dario Kol pel 40 anniversari, non man cifim per flotz plez la posta RTR. C'er Dario, non stozzat l'angratular sel tes 40 anniversari, già vi jain tot bun, cleche vanteira, blers plagers con tia famiglia, tis mestire, tot tis hobbies, sei aquel darba la pe, hockey, la ciaccia, eir con velo, correr, viandar e tis chang semi. Nos ans la grande far feste con te sonda proxima, tia mamma Jacinta, tis bab Meinrad, tia donna Judith con Leni, tis fardaliuns con familias, seir e seira e tot ils ameis. Per 40 ans Dario Kolb de Savognin, der lei no, All My Love, quisch qua es Coldplay.

Coldplay, All My Love, plez e musica per Dario Kolb de Savognin, giots 40 ans. Questa è l'ora delle gratulazioni ad RTR, oggi con una pruna gratulazione, se l'hai dato da voi, se non fai giusto 90 cernetz, due Städler, celebresce 55 ans in questo planeta e non da sempre l'er, un saluto che arriva via formulare, ciao Bab, tutto il buon per te anniversari. E già visto da tutto il cuore blare fortuna s'andai, da blare belli momenti in tua vita. Speri che tu possa giocare bene te di festeggiare e passare un bel tempo con te amici e tua famiglia. Resto se che tu esci e lascia festeggiare oggi, sono te bel di d'anniversari. Cordial saluti, Fiona e Lian. Per 55 anni, due Städler da Zernetz, e noi già visto a Heimat Liebi da Heimat Liebi.

Heimatliebe, de Heimatliebe, du di per due Stähler de Zernez. 55 ans celebra a Zernez. E nabe, quella età ven celebra de Zernez, in 60 avel de la Menja Minch de Zernez. Ist da schritt qua la gratulazion per la giubilare. De tot core, de gratulaine per te 60 avel anniversari. Grazie per to quai che tu fasch per no. Bel melder, a gevuja tia famiglia. E per 60 anni Menja Minch de Zernez è nu gevuja Victoria Line Pegasus featuring Anna Rossinelli.

Victoria Line, Pegasus, featuring Anna Rossinelli, dedicà al 60 da Menja Minch, da Zernetz. No, fan in sil avrin, in gioce Elisabeth Casanova, celebrescia od 68 ans, perdona Elisabeth, dascia erpeler, un per flot saluts d'anniversari. Jeles gratulà de cor a mia donna Elisabeth, sin si ogida natalezzi. In grande ingraziamento per il sostegno che la data mi, già vigila della tut bien per il futuro, buona sanedate e biale suras de compagnia. Cordiale gratulazione era da tesa fonts con famiglias ed in grande ingraziamento per tutti gli stems che ti passentes con tes beadis. La musica, quella venne in questa casa di Elvis Presley, Suspicious Minds, per 68 anni, Elisabeth Casanova, de Frin.

Suspicious Minds, Elvis Presley per Elisabeth Casanova da Verincia, 68 ans. 68 plus 2 fa 70 e qua celebrescia Zurka Stimmer Greta Soler. Qua è l'ora delle gratulazioni da Stiana Pellera in perplet per la Margreta Soler. Cara donna, mamma e tata, sentivo-se a tontava l'anniversario, gratulaine e giovigiane a ti tutto mo il bien. Sta vina von da buona luna e gauda vina von massa spasseggiata con ti ciaun fina. Spero anche ti agis in bidi da fiasta, con bia allegria e compagnia. Qua giovigiane a ti, tio John, tia figlia Nicole con Adrian, Robin ed Elin, tia figlia Sabina con Silas e tia figlia Patrizia con Nico. E tu qua? Celebraino con musica da Beatrice Egli e da Heimweh. So schön, has lebe si per Margreta Soler da Zurka Stichia. 7 anni.

70 ans Margrethe Soler de Surcasti celebrano qua l'ora delle gratulazioni con Beatrice Egli e Heimweh so schön kann's Leben sein. E 70 ans celebrasche Nese Tor a Quere. E per la donna Nese Tor, weil es in Kleer im Perbels Plätzchen oder sempre leer, cara Nese, sentiu si a ton tavola anniversari, gevrigi la ti tut mo il bien, Kletsch, Ventira e buona sanadat, gaudin bidi da fiasta con tia famiglia, Carsalitz, die Figliola Nicole, con Adrian, Robin et Elin. La Musica, quella vende la Società de Musica Trimis, il Weinkeller Polka per 70 ans Nese Tor da Coera.

La Società de Musica Trimis, con un toc festiv, al Weinkeller Polka, per nesa tour de cuore ci ha 70 ans. Essa meden continuai no quest'ura delle gratulazioni, ci des stacida pleina oz con gratulazioni, quena è credo rar, experienza o sce, no gratulain, Cetrina urech clavut per 75 ans, essa meden cul seguens plets, nus volessens gratulere nostra cera noni. Tutto il buon per tia 75 l'anniversario, non sperai che tu possa passantere un di insmanciabile e che vi già fortuna sendete e già belli momenti con tia famiglia e tia amici. Non sei senza grazie di poter essere una parte della tua vita. Cer saluti da Livia, Flavia, Andri e Darina. E qua e là, accompagnaina cul London Symphony Orchestra, Ave Verum Corpus de Mozart. Per 75 ans, Cetrina Urech Clavut de Sameden.

Ave Verum Corpus de Mozart, la versione del London Symphony Orchestra. Per Chatrina Orech Clavua de Sameden, ci ha 75 anni. Ed ora c'è una dovrà in qua, vaina, amo 3 gratulazioni in scritto. Avanti ci vaina l'uomo pax minuti per telefoni e whatsapps, proprio a un'ora pleina. La prossima messaggio è arrivata per Tudaist, inoltre vaina tradut per Cyril Lombriser de Cuera, che ha 80 anni. Ciao om, ciao bab, ciao bazzegner. Da cora t'leina gratulare per te so tanta l'anniversario da Giovigian pel futuro in postut. Buona sandà, fortuna, total buona e vinavanta vonda energia per mo blers bels viadis con tia famiglia e blers urs de compagnia concentrar in tes cors. Ossa c'è tia donna c'anta erin in cor farà qua tutto mo bler de più plagiar. Per questa ciagione t'leina giusto mo dir grazie da cor per to qua c'è tu fas per noi dans dash. Ja, das ist die Spezial, ich spätte ein paar Surprises. Total bun, quand ich wüsste, die Donna Maria Barla, die Filles Jeanette und Elian, und die Abiadies Celia und Melina. Und Antons, Cyril Lombriser de Cuera, cool, ich wüsste, Musik, La Vergine degli Angeli, de Giuseppe Verdi, quella Version de James Levine.

La Vergine degli Angeli da Giuseppe Verdi. Vai no dorì per 80 ans Cyril Lombriser de Cuera. Qua è l'ora delle gratulazioni da 80 ans. Celebresce er a Casti Freni Lotza con un per Flotz Gewüss. C'è da spelear, c'era mamma. Ti post Oz Festival, ti so 80 avval anniversari. E a Gewes tot il bon e er ven avant fece bon a contentien c'è sanadat. O scheia ci te possa sang dei viaggir insieme con Bab per la Svizzera e l'Europa anturn. Te hast gugent musica populare e schlagers, o scheia te leinsa ossa das Feuer der Sehnsucht da Franzin Jordi.

Das Feuer der Sehnsucht, Francine Jordi, per Vreni Lotze de Castici, als 80 Anzi. Con qua rivaina per l'ultima gratulation inscritta da questa emission, con la tramitaina a un vich, Tina Baselgia a 84 Anzi. Bien di cara tata, mus gratulaina tai sinti un natalezio, oz, mus avain fech bugentai, mus quitain che ti es coccas da zucchetti in super. Carsa Lidz de tes biadis, Luc, Stefani, et Enia. Io senza te il giovis da musica per da Peter Su e Mark per Tina Baselge da Sumvic cia oz o tanti quattro ons.

0: Peter, Su e Mark, io senza te per Tina Baselgia de Sonvic. Ciao a tanti quaterons. Questa va a mezzodì, va in cifra in telefono a ciascuno della cupina qua pro RTR. Ursin Gustin de Donat, a gratulà al frar Vel, dus ons più Vel, Domenico Gustin. E qua è col seguente plez.
1: Ja, les gratulare cordialmente a mes frar e Domenico, che oz cidna scienza, el che ne sia is soc di soc o tanto oc in bella data che in sanera dinge va in tenere in demain eli du don svi che au les de quella va in urgatular d'intera famiglia cordialmente mi frar pis es in la scienza
0: 38 ans Domenico Stin de Donat no giuvent tot el buon entre metà in la tazza con un per ducerias
2: Danus
0: Ed ora vanno qua una piccola sfida logistica, non vanno un quarto d'ora tempo, non vanno fin già un per messaggi su WhatsApp e probabile vengono osservati un per telefoni. Non provando a mettere in tutto il blerco possibile. 0800 25 25 30 il numero di telefono. Ed intanto ci va con la musica e non preparando tutto, potendo fin già ora avanti per le trace dei WhatsApps. Il primo è arrivato per Tina Caduf de Lyon, ci ha 74 anni. Hallo Tina, sentivo 74, avevo già una scienza. Tot bien, cletch, ventira, la contentien, c'è d'ora van tot buona sanandat, la visita prenda in un suenter. Cordial salits, Maria Vincenz, ed ella scrive per Cirillo Briser, da cuore, cordiale, gratulazione, sentio a cion tavel gidena scienza. Tot bien, ora van tot buona sanandat, cordial salits, Maria Vincenz. E per Clavital da Santa Maria, vanno in messaggi allegra, Pel va in chiave l'anniversario di Clavital, gratulando da tot cor una classe branclada da bab, mamma, Selina e Fadri. 0800 25 25 30 per gli ultimi telefoni, gli primi e gli ultimi da quest'ora, per gratulare.

0: solo para ti e declare tutta la canzone non sta in tutto l'arco e poi finiamo un palo per gratulazioni via 0-100-20-25-30 benvenuti anche della prima gratulante al telefono Miriam Giger da Surain per dus giubilars allegra
1: allegra io l'ho gratulato ho visitato bene io amo l'oila per usare il tunnel ho visitato del fermento tutto bene di esitare con il video di stizione a vele compagni si car dopo sul a si herti allora lei sono divisa la nese tu ardi o quera se si attontava la divisa della tua piena spara che la vieni per spenti all'otto
0: Alian che vieni a comprare dopo sul
1: cornet il pao del sul
0: ok
1: si herti con me
0: ma qua craio in un fan da 5 anni ci viene a comprare questo è una flotta visita Jan Bleuler Nesator 570 anni celebraina con musica da Abba Waterloo Donna Miriam grazie per telefono un bel dì
1: grazie
0: grazie.

0: Waterloo, ABBA, dudi per Jan Bleuler e Nesa Tore. Ed ossa vaina giusto mo temp per player als WhatsApps ci sun restats, telefons non hai più dati in gins qua l'ora delle gratulazioni, però trais WhatsApps, dasce mo player in vos nom, il primis per Dario Kolb, de Savognin. Io les gratulare, mis cer padrin Dario Kolb, de Savognin, sen il sies 40 anniversari. Un grazie per tot quel ci te fast a digna per e con me. Va te fetch gugent, tie figliola Elina Schneller da Favogn. Lura un messaggio per Nesatur, a quera ascia oz Nesatur, si o sia tontavel natalezzi festiva. Romane Ruth Chuar da quera lessen gratular alla giubilara con in viva. E lura amo un pergevus per la Tina, questa Bettina, è in paese la Tina Baselge, ci vengono di avanti, cara madreccia Tina, per ti udida nascienza da 84 anni, l'essono sgratulati da tutto cor, ci vengono ti in futur plains da buona sanadat, clec, plagese, contentienza, stai scotti eis, in verso lei con un grand cor, tu quai che vien da te, vien semplicemente da cor. Oggi ci vengono ti in bellezza di con ti scaras visitas, e vien al prossimo, ma Indi sin visita tirtai. Carins, salits e bunets della figliola Yvonne con famiglia. E precis in quest moment c'è un appellet quais messaggis e arriva eramo in SMS ir quel asin clea giusto mo le. De cor gratulation ad Elisabeth Casanova da Frin sin zio si san toc aval di da nascientia. Tut bien, fa in bidi con tes cars salits de Schluein Evelin. Un'ora pleina qua delle gratulazioni del desiderato da vostro e non sa cura c'è quest'ora è stata l'ultima ada uscì pleina con 6 WhatsApps in telefono e 10 gratulazioni iscritte ed ossa viene il grand momento, il punto culminante per decidere Cici godogna quel Püschel Flors non quel Püschel Flors qua sbaglia d'una con il concerto in Gelusch sinclea dai qua 2 buoni per il buon giardino scuola e quel Quals bons, trametaino, avrin, pel 68 aval dat Elisabeth Casanova, giuvigen, bler plagiar, cun quals bons, pel bon in giardina. In 4 minuts, l'una e mezz, restamo da gratular da cor, in nom da RTR, a tot las giubilares, a tot las giubilares da dots, da des dot da vost. Spranza, passantevet vo, un di, tenor, vossas ideas, tenor vos giuvius, cun compagnia, con belle surprises, con belle brancladas, closes, con belle gevus, belle plätz. E forza è complets da lioce, non vai vet lunch na più ni contact. Spranze es quist un di plein da quistas pitchnes belle surprises, ci implischen vos cor, almain finche vai vet in un an der c'è anniversari. Tot al bun, sandà, ed un di de bellezza per voce vai vet oz anniversari. Mes nomes elias zu zeus, e plicum già, da quistura, Fitch bella, fitch pleina, fis belci, fis adino, sì. Basta, Romancia, fate un bel da vamo di. Alla prossima.
1: RTR, la gratulazioni. Suente mezzi tal RTR. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Dominique Pole.

0: Las novitats der RTR.
1: In Cap a Pradella, der Lovrelektriker Ellen Giardina Bassa e quella ora Ieli, suenter l'accident mortal in Val Rosetsch, las carrocces da cevals curseschen puspe. De pli de quals temas ad Laura, dati osse las novitats de las duas, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Buonasera. En l'Engiadina Bassa ha da ir in disturbi der l'ovra elettrica Pardella, ter in transformatur, e cularo ora ieli che l'ura flasseggia en len. En conseguenza an duas ovras elettricas stuvenir prendides ort funzion scolas ovras elettricas d'Engiadina Communication. I se tracti da dina quantitat dieli considerabla che sae culada ort il transformatur. La grande parte del liquid sae però venide cifada en in bacil. Ils pompiers all'uffici centunal per natira ad ambient anceva ora la terra contaminada ad allontana quella. Intant che l'ovra Martina è puspe in funzione, resta quella a Pradella vinavant giù della reit per ulteriores examinazions. Suenter l'accident mortal con una cerroccia de cevals della sonda in la Val Rosetsch, curseschen las cerroccias puspe. Quai comunicesce al managi da cerroccias per tucciada puntragigna. Las cerroccias saem venidas examinadas din managi del fac. Betales che saem venidas controladas curseschen puspe. Ad interim però senza char annex. Ter l'accident della sonda era una persona morta, 12 ulteriores eran venidas passadas. La Procura Pubblica Grigiuna investigesce entant per vide suspect d'ammazzamento per negligenza. I va sortot per sterir per cec als freins della cerroccia an desdic. Les Svizzeres e les Svizzers en vinevant fic activs siva per il sport. Quai mussa il studi della Confederazione che vim fatti minche sisons. Uscia en 52% della popolazione fic attiva a fa in tot almain 3 ures sport lemna. Dell'altra part indicescen 17% delle persone che las fecen mai sport. Queste cifre in pratica mein restadas tutina depi l'ultum studi. En il dat che adina depi persone trenescen forte ni fan yoga. Quei trend ha er per conseguenza che dat per la prima giada de pli persones can in abbonamento de fitness ca in commembranza in una union de sport. Per il studio hem jedes domandadas 15.000 persones. En connex con l'incendica de Strofal de Cromontana alla Procura Pubblica entant accusa in ulteriore persona. I se tracta d'in anterior suprastant de Cromontana che sae sta responsabel per la sedertat trantar al zons 2017 a 2020. La Procura Pubblica Valesana ha confirma in rapport da RTS. Uscia en entant accusats 16 persones. Elles stan se responsar per vidamazzament ed incendi per negligenza. Les bleras de las persunas eran un occupadas de la Vishnanka.
2: La meteo.
1: O 2 aura variabla, c'ha e la dati magari sclerides. La temperatura cresce sin 30 a 20 gradi e l'engi di notte a 25 in la regione de Coira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: Il suente mes di tar RTR.
2: Cun semper verz. Scoverides. E hits.
0: Musica non-stop.

listen. And I know you think I'm happy all the time,

0: Las novitats der RTR.
1: Suenter l'accident mortal en la Val Rosec, las cerotges de chevals coseschen puspe. Ed en connex con ils contracts bilaterals con l'UE, la Commission del Cosè dels Centuns pretende taxas de migration. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las trais. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Suenter l'accident mortal con una cerocce da cevals della sonda in Val Rosec, cosesce las cerocces puspe. Quai comunicesce al managi da cerocces partucciada puntragigna. Las cerocces saen venides examinades din managi del fac. Betales che saen venides controladas cosesce in puspe. Ad interim, però senza ciar annex. Der l'accident della sonda era una persona morta, 12 ulteriures eran venides passades. La Procura Pubblica Grigiuna investigesce entant per vide suspect de mazzament per negligentia. I va sortot per sclarir per cecals freins della cerocce an desdic. Scha l'immigration de la UE West de Crescher Meme Fetch Center Kills Contract Bilaterals 3 van in Vigur, duen employades ed employats de la UE de Stadis Terz, stuach per jahr in a taxa. Quai pretende la Commission responsable del Cusedels Centuns en il rom de la realisation del Paket de Convenies con l'UE. La taxa di migration due completar la clausula de protection, sco quia nom en la communication. La taxa deve venire incassata tra le imprese. La Commissione è persuada che questa taxa ci faccia impuls da necessitare il potenziale de forze di lavoro indigene. Le entrate devono venire distribuite alla popolazione. In Svizzera è il Domber d'Asil una cosa in avanti al Fenedur. Il mais passà è tutto in tutto da 1915 domandas d'asil, che sono buon 20% di mancal fanadur avant inon, comunicesce al Secretariat Statale per Migration. La grande parte delle persone è venite dall'Afghanistan, l'Eritrea e l'Algeria. Guardaso ils am primset mais de question, el dumber se reduzi per des 20% cumpraia cun l'on avant. In Germania alla Regenza avverti il nuovo centro di persecuzione a Sachsen-Anhalt per potersi proteggere meglio contro drones. Là dove viene sviluppato possibilità di se difendere contro drones. La Germania diventa amici di un frende di attacchi ibride di possanze estere. Quelle improvvien di sottominare stabilità in Germania in tras spionaggio o sabotaggio, uscire al Ministero dell'Interno tedesco. Avant due semnes è venuta una drone con charge esplosiva all'aeroporto di Leipzig. Quai musia quant urgent chi trovia mesiras de defensione.
2: La meteo.
1: O zwei aura variabla, cia e la dati magari sclerides. La temperatura cresce in 30 20 gradi e l'endi di notte a 25 in la regione de Cuira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR. Un sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non stop.

musica Berlin e Scadin. Per dai. Per mai. Simplemein per tutti.

0: RTR, mes radio, mia stad.
1: Da lunsch Gott ias alzau il mauni solidau

Gie, quei che hai a faccia, hai a buga faccia, per fa impressione, impressionau.

0: Las novitats der RTR.
1: En vista als contracts bilaterals cun l'UE, la Commission del Cusedels Centuns pretende taxas di migration. Per la defensione contro drones, la Germania avrà in nov centro de perscutazione. De pli de quals temas da Laura, dati osse las novitats de las quater, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. La Commission responsabile del Cusedels Centuns pretende completazions der ils contracts bilaterals trais. Scha l'immigration en Svizra veste crescha meme fitch, so enter che ils contracts van en vigur, duen employadas ed employats de la UE e de Stadis Terz, stuach per jahr in a taxa. La taxa d'immigration completas la clausula da protection, sco qualche nom en la communication. La taxa deve venir incassata dalle imprese. La Commissione è persuada che questa taxa stiafesce impuls da iniziare il potenziale de forze del lavoro indigene. Più avanti, dovrei il Consiglio federale esaminare minchon se la clausola da protezione sto venir in funzione. So entra l'accidente mortale con una cerroccia de cevals della sonda in Val Rosetsch corseschen las cerroccias puspè. Quai comunicesce al managi de cerroccias partucciade puntragigna. Las cerroccias sem venides examinadas din managi del fatch. Betalas che sem venides controladas corseschen puspè. Ad interim però senza char annex. Ter l'accident della sonda era una persona morta, 12 ulteriores eran venides blessades. La Procura Pubblica Grischuna investigesce entant per vide suspect de mazzament per negligentia. I va surtot per sclerir per cecals freins della cerroccia an desdic. In Germania alla Regenza avert in nov centra de perscrutazion a Sachsen-Anhalt, quai per poter se proteger miglier encontr drones. Là deve venir sviluppare tecnologie per se defender encontr drones. La Germania diventia mince di un frende de tacces ibrides de pusanzas estres. Quelles en provinde sutminar la stabilitat in Germania entras spionage u sabotage. Uscia al Ministero dell'Interno tudesch. Avant tus emnes erviniste ta in a drone con charge explosiva all'aeroporto de Leipzig. Quai musia quant urgent chi trovia mesiras de defensiun. En il sit de la Spagna a intera trembel de novo mainscurlata la metropola turistica Granada. Der il terratrembel de la fermezza de 4,8 en 3 persones venides blessades con la regenza regionale de la Andalusia comunicescia. Il cesti renomà d'Alhambra sai veni evacuà. En la città hai de novo mandat dons surtot en tras parts de facciades a tievles ken codades giù. Plirs autos en venits donegiats. Già la noc sin sonda bevida intera trembel de 5,0 a Granada. De pilura alla terra scurlata prest cient giades.
2: La meteo.
1: Ozwei euro variabla, già è là dati magari sclerides. La temperatura cresce sin 30 20 gradi all'endi di notte, 25 è la regione de Coira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suo entemes di der RTR.
2: Cun sempre verz. Scoverides.
0: E hits. Musica non-stop.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Coira les spargnerte la scuola bilingua, la critica è sonze meisa. L'ovra idraulica Pradella sta salda, ila e curia il en. E pitart in quel magazzin la Biennale d'Art Bregaglia e la visita tra nos vagins an las Dolomitas. Bel isches con nox, e microfon Toni Poltera. Las ovras elettricas in Giadina, on ci sarà giù il semazze l'ovra elettrica a Pradella Manevel da scuola. In motif è sto in disturbi ved in trasformator. In explosion, entro il trasformator occasionò ci ila e nia entro il en. Its details, Georg Luzzi.
2: Una esplosione in uno dei due trasformatori a Pradella ha aggiunto la scuola orella. La grande parte è ben arrivata in il bagno d'olio, ma una parte, a causa dell'esplosione, è squittata su il bagno d'ora e è arrivata in il flume. Usce Giacomo Krüger, il direttore delle opere elettriche di Engiadina.
3: Es sind kleine Mengen an den Ufer gelangt, aber der Schaden ist minimal, also man hat sehr schnell können reagieren und eingrenzen. Und mit der Behörde haben wir dann vorsorglich Material dann auch entfernt, dass wir sicher sind, dass es keine Schäden gibt.
2: Pompiers de Leus und Jus Clamaz e dann evita un dom più grand. Tenor Giacomo Krüger sei a cula orella in il flume, ma pico facil pax liters.
3: Wir sind nicht vor Ort gsi, wo es passiert ist, aber man sieht es rundum, dass es rausgespritzt hat und man hat gesehen, dass es richtig rein eine kleine Menge geflossen sind. Es geht dann im Boden rein und der Teil von der Erdreihe, wo wir gesehen haben, dass es praktisch Öl hat, haben wir entfernt. Und das sind wenig Liter. Ja.
2: La Polizia Centunala confermava vers RTR, che il danno alla natura sia stato minimal, grazie alle misure immediate dei pompiers. In connex con questi disturbi, alle opere elettriche di Engiadina, tutto funziona le opere elettriche a Pradella e di Remartina, che è sricciata 14 km più a valle dell'Engiadina.
3: Wir sind an analysieren, was technisch alles vorgegangen ist. Wir haben momentan aus dem aus eine Betriebseinschränkung. Wir gehen davon aus, dass man den Trafo nicht reparieren könnte. Das heisst, wir müssen den Trafo sehr wahrscheinlich ersetzen. Stand heute gehen wir davon aus, dass man eine Betriebseinschränkung wird haben für die nächsten Monate.
2: Intanto ist l'Ovra Elettrica Martina, das ist in Funktion. E quando lunch c'è l'Ovra Pradella, restort Funktion, muss er an als Schleri Mainz. E si fa l'ora proprio de bisogno, da mille ore al transformator per toc.
1: Ed usceia an la capitale Grigiunga. Coida les sparnierta l'instruzione bilingua, Nignas classes bilingues talian e roman spreti scelem superior che propone la superstanza da coira an rom di paquet per discargere las finanzas per mangas di parlament. Per l'Unione Romancia da Coira fis in Sbail da Spagnier tra l'instruzione romancia usce il presidente Patrick Colette.
4: Ci viene degna puspe Spagnia se il dona cost dalle lingue minoritarie in Ticantun Grigion. Also gli abbecci l'an primeda ci viene se Spagnia se il dona cost dalla scuola in scuolina bilingua e dosa zateri che il simple mancia in avanti de una successione de maseras de Spagnia per tocce degna puspe nos.
1: Anche ne tantante decidire una vot, la soprastanza presenta già i dettagli del pacchetto da Spagna e tutto voi paradont 16 milioni di francs. Anciata di settembre, discutesse allora il Parlamento le differenti maseiras. Siva di accidente mortale con una carroccia da cavalli da sonda in Val Rosec a Pontresigna, viene puspe pugia che le viades. La novità sono con Corina Schmidt.
5: Las cerocces han venidas examinadas di managi del fatg, comunicesce la managi da cerocces a Puntraginia. Betales che han venidas controladas cosesce un puspe, ad interim, però senza ciar annex. Ter l'accident della sonda era una persona morta, 12 ulteriores eran venidas blessadas. La Procura Pubblica Grigiuna investigesce intanto per vide suspecte mazzament per negligenza e va soprattutto per sclerir per cecels freins della ceroccia an desdic.
1: E con quei a Berna, la Commissione responsabile di Consiglio di Scantungs pretende completazione stils contracts bilaterals treis.
5: Se l'immigrazione in Svizzera veste cresce a meme fitch, so enter che il contratto va in vigor, due employati ed employati della UE e del Stadis Terz, stuerpa jar in taxa. La taxa di migrazione completasse la clausola da protezione sco qualche nome e la comunicazione. La taxa devenir incassata dalle imprese. La Commissione è persuada che questa taxa stiafesce l'impulso di necessitare il potenziale di forze di lavoro indigene. Pien avant, tuoi al Consiglio federale examinar minchon se la clausola da protezione sto venir in funzione. In Svizzera e nel Stumbers d'Asil it's en avosel fanadur. Il mais passà ai toten tot da 1915 tumondas d'Asil. Cos'ha in bun 20% de mainkel fanadur avant inon, comunicesce al Secretariat Statal per Migration. La grande parte de las persunas en venidas de l'Afghanistan, l'Eritrea e l'Algeria. Guarda sorils en prims set meiste question el dumber se reduziper des dort per cien cum prelia cun lon avant.
1: An terra tudestia o la regenza averten nov center da tecnologia per poder se proteger miglier an contra drones.
5: In il centro de prescutazione Sachsen-Anhalt tue venir sviluppare tecnologie per se defender en contra drones. La Germania deventia minci di un frende de tacces ibrides de pusanzas estres. Quelles en provien de sutminar la stabilitat en Germania en tras spionage o sabotage, uscia al Ministeri dell'Intern tudest. Avant duas emnes ervnicetà in a drone cun charge explosiva all'aeroport de Leipzig. Que musia quant urgent chidovia masiras de defensiun. Per caliran avre puspele via de Hormus, stoppin el Stadis Uniz, l'emprima d'emplir in a roccia de pretensiuns, quedi emplirs politikers iranais. Il Stadis Uniz stoppin uscia, schlergiach la blockade maritima a terminar totles attaches in Iran. La TIRS se refreschen als Politikers in einer Convenia transitorica, kentant schedida. Mit der Cladur weven als Stadis Uniz l'Iran negozia in einer Convenia per terminar el Konflikt. Lanciata fanadur, amperò de novo mein Kunmanza combats vehemenz. De Pilura e la Via de Hormus per grande part puspe blockada. La Strecce Maritima è importante per il commerci global con Ili.
1: Jelas Cinc e Set.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: An la seconda parte, wenn sie pront la Biennale d'Art Bregaglia, noi si stos a Vurdar, e stos isens eran las Dolomites, noi si discurie qui presidente comunale da Fodom, da vart il Dolomitan an la politica comunale e la politica regionale. Avant però, da in cit, an il futuro.
0: La meteo.
5: Demanda a ti per grande parte su lei, al suo intermesdì potessi dar urizis locals. A cui rabascia puspepper in di de celiras con 30 gradi e l'engi di notte da ti demaun maximalmen 23 gradi.
1: Scivez gost da contemplar art da tot gener, allora è la chance da vosere in sece in Bregaglia? Gronda. Infine, il 27 settembre, è la carta edizione della Biennale Bregaglia. In differenti lis, per esempio Amalogia, Cassaccia o Stampa, presentano 10 artisti la loro opera del tema Transit. Melina Bassin, con un per esempio di artisti exponen.
6: Il plate Transit o differenti montedes. I può essere un movimento da dire d'un lieu all'altro. I può essere un sviluppo su un certo tempo. Scucce la curatura della Biennale Bergaglia Anna Radelli dice in vers RSI possa qui avere mille differenti nuances.
7: Dunque, cosa significa transito? Transito può avere mille sfumature, parla dei contrabbandieri, parla di un transito che può essere l'attraversamento più o meno veloce di un territorio e anche parla di scambio che non è solo quello delle merci, ma indica anche lo scambio, per esempio, di risorse umane, come quello del capitale umano, che per me è molto importante nella Biennale Bregaglia.
6: Tenorella va quer per fare contrabbanda e commerci, di mena un transit de choses e passer un territori. Ma i giaia ter l'exposizion pel barat de sa vida, abilitets ed experiencia. Ma scu interpretation ils artists ed as artistes de la Biennale Bergaglia il motto transit. Per exempel, il artist talien Pietro Pirelli. Con ova, lius e tunz, muosel il baselge San Gaudenzio a Casaccia il viedi della natura. Sia ovra comenta dal sguard il ciel in una celvezza nuvles e montagnes.
8: E guardi verso l'alto e c'è il cielo, le nuvole e le montagne. Da queste montagne sgorgano rivoli d'acqua che vanno a alimentare i maggiori fiumi dell'Europa raggiungendo mari lontanissimi fra di loro.
6: E l'ova ci nasce in differentes montagnes rivezieva in diversi ovels e l'ura il più grands flums dell'Europa. E la fin in tut differents mers ci sun lönsch de vent un de l'oter. Un otro artist taliem cul nom dem o creo trais binderas cel o racciamo e cusia. Sün una stoffa es la charta della regiun ci muos las vias, sendes ed ovels.
9: Una delle bandiere è proprio una mappa del territorio con segnati i transiti sia dei, diciamo, dei pedoni, i transiti pedonali, quindi le vie antiche, sia i transiti delle acque.
6: Un'altra bandiera muestra simboli svels de pesters e vappas de famiglie della Bergiaglia. E la terza ha su un stambuoc ed un aibla, due bestie che svezza tenor l'artista dem su Venzi Laval. Queste sono esposte sul Talvo Giacometti a Stampa e della scuola a Malugia. La Biennale Bergiaglia dura bot 4 mais. Tenor la curatura Anna Radelli possa essere stantus per la liet ci vivelo da vair sur lunch temp differenti esposizioni. Per vide quei e già quei due artisti ci hanno collaborato con la liet indigena. Per esempio, l'artista dem creò sia binderas con scolars e scolares de Malugia e Vico Soprano.
7: Penso ad esempio a Dem, lo street artist che ha creato delle bandiere all'interno del fienile Giacometti, per esempio a Stampa, e insieme ai ragazzi delle scuole di Vico Soprano e Maloia hanno creato una bandiera visibile proprio a Maloia, alla scuola bilingue.
6: Alla Biennale Bergiaglia docque diverse esposizioni degli artisti ed artiste del tema transit. In più, per visitedras e visitedras, piller part a guidas d'art.
1: Ed in fine, il 27 settembre, scudeci vez anche peda ed ec avurdar e contemplar la Biennale Bregaglia. A propos visitar, nostra visita Tizladins de las Dolomites, insomma, no, da mezz'è a Nuccia Gerluzzi è però stato il presidente comunale Oscar Nagler, si vede due sons an uffizia. In Fodom da nom e da pom, in spedes er nomnar Oscar Nagler. La domanda al presidente comunale perché vien a ce manch er politizzò an Fodom.
2: Dus portrets picem vide las pareits dal bureau dal capo comunal Oscar Nagler. Da d'una varta al portret dall'imperatur Franz Josef, fin del 1918 apparteneva il Fodom pro contà di Tirol, Grafschaft Tirol, e con quai austriac, e da c'è la vart picem il presidente italiano attuale Sergio Mattarella. Il Fodom appartiene a partire dalla prima guerra mondiale pro la provincia di Belluno, regione Veneto-Venezia. Il sostegno politico per la lingua è tenor Oscar Nagler piuttosto modesto. Da paese del comune politico di Fodom, con 3.000 abitanti e abitanti, discorre un redonto 85% Fodom.
10: Storicamente, chi lo leste manco tutela.
11: Storicamente manca l'incletta per la digna la regione di Belluno, provincia di Veneto, autor copronos vagins e la Val Gardena ci sun in un'altra regione. Non del Fodom, niente senza auto rispettati causa nostra particolarità, ma in avvenire un'iniziativa dall'esterno.
10: Un'iniziativa da fuori, per me tutte le... Non so se batte, non spero di qualche volume di niente.
2: Diverse collaborature e collaboratori dell'amministrazione comunale discorrono italiano, ma Oscar Nagler promuove il Fodom in gioci di possibile.
10: Ante l'amministrazione non vendo re circa mia.
11: Ante l'amministrazione non vendo avrà il Fodom circa mai. Mi c'è tanto una frase, o è in gioco il lavoro in collaboratore del Fodom. Attualmente è andare via a realizzare un progetto che prevezza, che ha placato ufficiali, per esempio serrar vie o piazze, la scriva in ossa in Fodom, italiano, ma qua è un test.
10: La Val è un territorio con che le ordinanze per passare le strade, per passare le piazze, che lei adesso anche la rompere le fè, te do il ingaccio per Fodom e per Talian, ma lei per mo è un test.
2: Da fatta certe ufficiali vengono scritte in Fodom sotto certe circostanze.
10: Se il fodom il scrive una lettera per fodom, il può la scrive?
11: Scrivere una carta per fodom è possibile, ma dipende da chi ti la cifra. Se ci scrive una carta ad un collaboratore italiano, loro risponde a quello italiano. Se ci scrive a mai un fodom, risponde un fodom.
10: Risponde per fodom, onte gli uffizi o la che leite gente fodom che lavora, gli risponde per fodom.
2: Dalla regione superiore non vengono sostegni, questo non ha interesse per l'idioma ladin, ma il capo è personale un clair promotor.
10: Perciò è che chi lo ha diciamo, la parte identitaria che la va a una con l'iam, con la terra.
11: Per vicel, fodom è una parte della nostra identità, nostra terra, nostra cultura e tradizione. Per me, ed è per tutti gli uomini del comune importante, ci viene mangiata la nostra identità.
10: Le cose che ne sburla a sede giù per il paese e per tini su, quella che è la nostra identità.
2: Il portrait dell'imperatore Franz Josef da Dünavart, il portrait di Sergio Mattarella da Celavart, vide la spalaiz del bureau. Un acto simbolico e storico, ed in questo caso main co-promoturs della lingua ladindolometana.
12: Le fotografie e le contribuzioni della nostra visita alle Dolomite scattate nella nostra pagina di internet rtr.ch. Questo è il magazzino della sera di Zdisdoce da Vost. Responsabile producente è Samuel Sosai, le novità o redigia Corinna Schmidt e dai microfoni o accompagnia Toni Poltera. Se la stringe mese, allora facciamo un'intervista con gli Swiss Epic, c'è un ceva domani, non si discute in 30 rotor con il team RTR, con Bab e Feia Beli. El si von per RTR alla partenza e di discutere ir con il nostro reporter da sport, scucci tot vigne loro a mes senveia, scucci si mettono tutti senveia perché la corsa il Swiss Epic Velo da Montogna. Dico è Pink, so what?

0: In dubbi, in dits grons dil rock, Billy Idol dir sentia con White Wedding ed entante in ilas cinch a mesa, mardi its dis doc da vost, ni dits oter, indi avanti la gronda sfeida di mountain bike in Svizzera anceva. Il Swiss Epic. E che la mesura ans facentainzen cui Swiss Epic denavart con Rolf e sia feia Pierina Beli els il team RTR ci vanno alla partenza per RTR e rapportano allora il Swiss Epic e della seconda discussione con il nostro reporter da sport con Roman Dobler che ci è il specia di quel Swiss Epic edizione 2026. Dati tot, proxima mesura, Cotternox.
1: LTL, informativ e divertente.

0: La più grande sfida da mountain bike in Svizzera ci dà che franchi il Swiss Epic, una corsa da 5 tappe, lunghezza 340 km e tirsanca con il ciclista e le ciclista da surmontare 12.000 metri di differenza d'altezza. Il Swiss Epic è nascita quando passa Dijon o dell'idea di Cape Epic gli è conosciuto Frar Grand in Africa del Sud, che va la scumama da tutte le corse da plezze e tappe di mountain bike. Il team RTR ci fa parte che stona il Swiss Epic o schon faccio esperienza da aver fatto il Cape Epic in Africa del Sud e da mai c'è schon mezz profis. A partire da domani anceva per Rolf e la figlia Pierina Belli l'avventura Swiss Epic, ufficialmente sul team RTR. Per la prima già si partecipa alla corsa estrema da mountain bike in Svizzera. Roman Dobler o discorria col duo Rolf e Pierina Belli il de avanti la corsa anceva.
1: Noi si sentiamo bene, io, sai per mio papà, sai io un buon da risposta, ma io si sento bene, vai giù. Per il buon giro a casa, è un po' più speciale di stare a casa. Perché lui ha il feeling, è un po' scissivo, se bene che non si è e tu sei libero.
2: E buon ci comincia, Rolf. Da tutto il da preparazione, si sta niente qua e si sa domani il turno di partenza.
3: Sì, l'altro giorno abbiamo il tempo e qualche lezione di preparazione. Lui si gira bene che non c'è bene. Aber ich bin genuss, la Region conoscenza l'etappa conoscenza eu alte eben da letzte neu sind tramen sich auter ka l'Africa del Sud no ki ei ja no kin san conosce bulz trotz ne sia letzte si hier in avantage kin sa sa a certa se gertata che kin venje spicianuse
2: cioè ho fatto tra un ultimis dizza mo Pierina.
1: Io ho fatto un po' specifico, la Frau è un di voi dice, io ero un esperto del Büro per fare le vostre cose, e ciò che semplicemente proprio il luxo livello, spegne energia, dormi bene, mi lavo bene, e ci sono pronti.
2: Implir sulla batteria, fare in giunti intervalli più pluri al limite, o forse gli stessi uno ce l'ha, Rolf, e proprio che c'è sul puls.

0: in Croazia. Pierina ha dato alla svelta un sguardo sulla lista di ranks. In la categoria maestata, mixed, podest, terz.
1: Già, qui è il Croazia Erens terz, già. Stau in una ubiale esperienza, aber io ho buscia che non c'è in cui io ho che non... Klar, wo sie bist, nus könnten gessen puspein podest, aber nus war ein proprio per essere della partita, per far con nus vesin lo de meund, schon nus essen gessen beim finale in prima etappa sco ja je o lo merenzo lo g per g.
0: Nun fai in gün squitch, quel farà ot vu forza vu saves al plü grand, con appunto savarci de possibile erche tot va su da far al sil sul sul podest. Hai Rolf. L'esperienza da altre squadre zauat, qui che non c'è un la regione, vu che non c'è questi trails sono per parte dei trails da trenamento, questo è un vantaggio da una certa quietezza.
2: Gel, also letzte da zigir in segertat, sind ze kanosh tramen bo exakt forza ka magari struz aber in ze kanosh tramen in Schweiz, no ka al parcours va a zert struz in Sechaneus. Dati una sicurezza, ma se girni in squadra quasi che non si può in rang, perché non si può fare per noi insieme, non si può fare per RTR, quello è il principale. Lo, che non si può fare insieme, che non si può fare meno tecnica, da quale causa è importante. Allora, se il primo giro è io, bene.
3: Rolf e Pierina Beli del team RTR hanno discusso con Roman Dobler e ci so, forse per fin RTR il team e Pisesom ne manca. Sei podest per il Swiss Epic 2026. In so giù mai. L'orchestra non accompagna RTR sotto il team RTR naturalmente senza avventura di Swiss Epic che ci è previa in dettaglio di scrivere un pack moment con il nostro redattore del sport ci accompagna il Swiss Epic con Roman Dobler di scrivere sia di Backstreet Boys.

0: And this is Backstreet Boys canting coda Everybody. Il Swiss Epic è definitivamente bech in se ceper in e mincin. Perché bech? Perché c'è 5 days, 5 etappas con mountain bike, 300 km sen trails e tras la contrada della Nedegnota e da Tavò, che è il Swiss Epic 2026. 260 equipas, con mince mai 2 corridors e corridoras della partita e che datan insieme 500 avanti sportistas e sportisti. Ci sapaten domani all'avventura Swiss Epic 2026. Keston accompagna RTR Puspe con un agent team, il team RTR c'è che sta da il duo Bab e Feia, Rolf e Pierina Beli da Sagon, ci vengono in Santia, anzant all'intervista. Elsa Mingecas en pronz. Speri gli sguardi nei loro corsi, poi RTR naturalmente il rang da play, c'è discorrenza con il nostro reporter da sport, con Roman Dobler e con Elsa Colia. Roman, ist es pronto alla punt pil tung de partenza da Dumang?
1: Ma sì, au digest che tot es quasi pronte in ingedinata per quis Swiss Epic 2026. La punta io schon in una certa tradizione, qua ci per tuc al Swiss Epic. As ultims Gin Jones dera la punta in ingedinata d'una parte da questa quarsa da plus as etapas. I scieces organisatours alla punt, qua sa un precis che ci voi. La real della partenza e del bet della primas duas etapas hai es pronto.
0: Ed ins podec, nin Swiss Epic senza team RTR.
1: E scesa potesse dire, hai per la terza iada accompagnati ad un team con un tal dress dal team RTR durante questa Swiss Epic. Questa iada però per la prima iada un duo da bab e figlia. Per la prima iada insomma fa un Rolf Beli, Pierina Beli da Sagon, parte al Swiss Epic, appunto erschko team da RTR. E sdoia un però schon l'esperienza di aver fatto uno c'è l'altra quarta insieme al suo team. E scesa derne per esempio al suo genuendul di in marzo la partenza dal K-Pep. E la stagione passata hanno fatto insieme la quarsa della serie epica Four Islands in Croazia, in cui ci sono appunto splacciati sul podest. E sdoai questa un precis, cioè ci vuole per riuscire una quarsa da più etapas, perché tutto funziona. I quali hanno già andato di avanti, non ti accompagnerà in loro durante i prossimi 5 dits, durante questa avventura del Swiss Epic 2026.
0: Che è la parte sportiva, vorrei anche la parte organizzativa. Storica, che ci vince purgia tutta, ci sposa RTR durante i 5 days della corsa fino a domenica.
1: Ma non mettiamo in clear il focus schon sul team, sul nostro team da RTR con Pierina e con Rolf Beli. Non avevamo anche un esordio dell'andamento da queste squarse, dalle differenti etappe, sulle splagiers ci varranno in questa traccia in 40 km dal Swiss Epic e sulle difficoltà. RTR mossa però scoer schon i due ultimi sons. Tutte le squarse da questa quarsa da plus etappas sco live stream non fai qua su rtr.ch si clicca là su play savezi proprio tutte le squarse e si può perseguitare l'elite as più svelte da queste squarse non in camere lungs trails su di referenze tragetti non mo sai nel portrait da drone e non nel portrait da quel e da quella ci accompagnano la quarsa a mezzo la folla con un mountain bike electric. Noi improviamo proprio ad essere a mezzo tutta quella trugia, a mezzo tutta quella folla del Swiss Epic, sia qua anche il radio, sulla nostra pagina da rtr.ch, anche la rubrica Play, in cui ci avete as live streams e erisci presenti sui nostri canali da social media, con tutto qua ci capita sui tragetti, però erin in torno ai tragetti del Swiss Epic.
0: Swiss Epic total con RTR, Begengal con un team, ma era in tutti i canali, usci a scucci toccia. Roman, scucci in città legge ste ipifici?
1: Ma io mi allegro garantito, deve essere in prima linea scoccia il team con papi, figlia, funziona durante una quarsa estrema. D'una parte è la differenza d'età, Rolf è in town schon 62 anni svel, Pierina B30, qua è una delle sfide, però non della fitness, in parentesi, sai, sono quasi sugli stessi livelli. Rolf forse un po' più svelta a val, per cui Pierina ci displiufna un po' più svelta, un po' più ferma a monte. Io mi allegro, deve essere scoccia questo due colauren, scoccia va un insieme ensemble col velo. Pro il Swiss Epic, ci quella corsa ci sa fa in il team, nu sa poi mai aver da più sco 2 minuti di distanza o differenza tra il prim dell'equipa e quel ci vien do. E allora mi allegro naturalmente certo da vezzer da ciao quella grande famiglia da mountain bike, e qua è proprio una grande famiglia, e sa vezzer d'una da ciao le stesse vistas, quelle corridure e corridurs, fa un queste serie epiche da d'Africa del Sud, fino in Croazia, fino in Svizzera, e sono qua i malegri, i figli, baini, sono tutte le avventure, c'è tutto questo 500 corante su un totale, ma per riescere durante i prossimi 5 dits.
0: Impressions live della partenza del Swiss Epic 2026, dati l'ora domani, alla punta, che è sulla sera avanti, in seconda, una certa attenzione, perché c'è un nostro reporter romano, ma poi era uscito, sarò in un'altra, ci è coppia il Nervux, ci otters la sera avanti. La partenza allora per la corsa, da plesse etappe, che è domani, marvei alle 8 e scudetze in rtr.ch e play catezza il live stream e sapete per scrittare che la corsa è in tutti i canali da social media e tutti i canali digitali ci date catezza le rubriche corrispondenti e le informazioni ed impressioni da quel Swiss Epic 26 con Bappe Feia Beli e team RT.

0: Il dì per RTL.
1: L'importante dots con Patrick Wichert. Davo un'esplosione in un dels duas transformaturs da l'ovra elettrica Pradella es cula ora öli. La grande parte es rivada tenor il direttore delle ovras elettriches d'Engiadina, Giacomo Krüger, il bacil de Ciuffer previs. Tras la forza dell'esplosione es però arrivata una piccola quantità di pax liters sur il bacil ora ent il flum. I pompiers locals han potuto impedire un don dell'ambiente più grande. E la polizia cantonale conferma in vers RTR che gli effetti sulla natura sono restati minimali grazie all'intervenzione svelta. Finché il motivo dell'esplosione è chiaro e che il don è eliminato, resta il trasformatore per tocco o di funzione. Le riparature potessero durare più a sefnes. La commissione responsabile del Cussal dels Cantons pretende misure supplementari in connesso con i contratti bilaterali strais. Se l'immigrazione cresce più ferm che previsto, dopo che i contratti sono entrati in vigore, dessen employati ed employati dell'UE e del paesi terzi pagare una tassa di immigrazione. Quella completezza la clausola di protezione ha in nome la comunicazione. Nir incassata des la tassa direct alle imprese. Le svizzere ed il svizzers sono in avanti fici attivi si va pel sport. Quai mosse in studi della Confederazione ci va in fat mince saisons. Usce sono 52% della popolazione fici attivi e fanno in tot almeno 3 ore sport lefna. 17% delle persone non fecciano mai sport. Queste cifre sono restate praticamente le stesse da spiegare l'ultimo studi. Da nuovo sono diventati il trainamento di forza ed il yoga più popolare. Questo trend è mosso per le commembranze. Per la prima volta hanno più persone un abbonamento di fitness con una commembranza in una società di sport. Partecipate al studio hanno totalmente 15.000 persone. Questa è stata la mia parte, una bella sera e buon divertimento con il nostro programma.
2: Sera sonce con RTR e con le sfeides da Sicilia per l'agricoltura. Confermci pende tutto insieme che si mossa sonosa in la fiera internazionale.
3: Questo è un compiare, Pavel. Also, in terra Europa si c'è il problema. E bici mi raggiungi in Sicilia, in terra continente si c'è il problema.
2: E i vendere bici e igna delle conseguenze. Ed in una sfeida supplementare.
3: Darava il lavoro, ai vadini si c'è caputo. Con buoniere, ve mai sentenze ci ci qua vai far bene.
2: La visita del pur Jan Rich Charner ad Alvagni, Cotternox, mis nom Toni Poltera.

0: La calera e la sicera de las davosas endas o fac suar tot a dobel e cala plivge dat ir engal sto engot sen en crap ciut. Per part on las alps jo son stuien er scargedes ed er giù an las vals combatta l'agricoltura da ner tar avunda pavel piz animals e er combat con per la raccolta dils ers. Maria Fieli, ella o visitò in Pucran Val Alvra per discorre con el della sis schweides e sis lavug supplementares che la stat da Sicira.
1: Sin els ers geu da tersa d'Alvagni a il tir genau tezza da fina 3 meters. La calur clir verda croda soletta mengen il per cui cabiers praus vigins en per greunda part brings. Perché il tirca insomma potiu crescere si bien, ha già quidro au biera lavur, gi il pur Gian Ries Czarner.
2: Questo è un dagava, non è un dagava, non è un dagava. C'è un unico e importante, non è un dagava. Senza ava, fisque. Stesso c'è un bipli.
1: Da pilancetta della Stat è l'indriz per da aua in funzione senza pausa, per bugnere 2.000 hectare da tirc. Il TIRC munta ad una comparte da var 1% dell'antir manage biologic che ving manau in terza generazione della famiglia Czarner. Tom biers litters della fonteuma che qui age druau per sa crescere il TIRC sal d'entorn 30 BGG. Ma tutting a Tom biera au a kins dat, il medemsco plievgia sigi qui in summa big.
2: Il problema è che ave frida, a i passa, non è pesce se bi, vince cinci. Gas, was für ein Moment. La Planta ist ein Schock. Ich weiß nicht, was ich tusche. Ich habe Frieden. Das ist ein Also, ja, ich nicht. Und wenn ich da habe, gesehen habe, Frieden. La Planta ist ein Schock. Also, ich habe die Planta ein bisschen gut gehen. Also, Kessler, du tinge bei Pioppi.
1: Con seu tirk keu, sei el ossa tu tinge pli umains content, el sei biga bia pipin ca autres ons. Den teum?
2: Da rava de ove strom, il lavur, che costa è? Se quinta scuola suga, se non si investe un po' di tempo.
1: A c'è che fosse Matisha Bageo, se si vesse un big adau aua, vizzi instar in outer air da Tirk, che è in la contrada, che sauda ad in outer pur. Il Tirk cheu è con in altezza da in metra ciuncheunta, var miezza si out sco quel della famiglia Czarner. Prina veum a il figlia, che per part brigna, uruglada in, per sa sciurmageci unter la sicira.
2: Quella che è in quel momento, quella va bici per crescere, quella va per sopravvivere. Quella è la natura, la sua funzione, quando ti muori, proteggi te stesso.
1: Il Tirk, che è il pittivo della Sicira, sta matisci un presto venuto a io per la raccolta. Quella della famiglia Czarner, lui ha intorno 2 emdes. Ma la raccolta del Tirk alla lavur de bugnè el è bica qui che già è alla famiglia Selmagium. Per il managi ad Alvagni il pia importeum e nomnadamen las vacas, regiuma Gian Ries Czarner, toreum cal vas per aso a prau sex en calur brigna. Els ansi seunta vacas de lach ad encenas vacas mamma. Per cui cils praus detien uon a Schipauk Pavel, stan els compra feng, a cui custi uon in tir hufen, per cui cal in tir Europa pitisce din a starsezia. A scia resti ad els nud auter ca reduzi il dumber de vacas.
2: Aber eigentlich ist es ein bisschen possibel. Es ist schon mal zwei Watschen, das geht mal. Und das geht schon nicht gut. Also es sind nur die Menage, mit zwei Watschen, das ist Chefsache. Entweder die Bab, ja, oder die Missfrage. Dann haben sie die Schatzes von ihnen. Also, das ist nur eine Eint. Ich habe die Dinge, die Watschen, die Finschen, die Morten. Avantlam vedi bi devendla mi vaccia que sa vece co stress si cosco possibile
1: an connex con quella stata calira christian ter el els qui taus per il futur
2: i tegach qui in lebevesa cosa col pitescia co va bevo passo co sono un blesso so in un moment finchnus han pus pe as voll aktiv que baden san an in jon sigang fo sen do sons
1: C'è che sapeva il ons proximus dipende a tenor el e fermament del envirn proxim. Scuola gic spera el uscunzunt che dat lu biera nif perché las fonteumes intorno al vegni vingen amplanides con aua. A scia, gins podestu tenor eter in a proxima sicira puspe bugnè in cins ers del managi.
0: Impressionante, ci giovangis santia, co in las devosas minutas. Schlez l'ar anche ne da, se nos a panna d'internet rtr.ch, che te scala contribuzion con text e tunga, e naturalmente ir anche da pli. Che qua è echt, mon amore.
3: Ich fliege die Welt, aber finde nimmer dich. Auf jedem Kontinent gibt's etwas, wo verspricht. So einzufahren wie du, oder mindestens so, als könnte ich dich vergessen für ein paar Stunden. Ich bin von jeder Brücke und von jedem Turm gesprungen aus dem Flugzeug. Aber gleich habe ich nichts gefunden, habe gesucht in Hollywood.

Buonasera insieme, io sono la Lea ed io conto in quel cor, dame cor cursuit, sono da pi chi dat quel cor. Noi veniamo questa sera messo insieme in una ora con bella canzoni ed io già vedo la vostra bella divertimento. Io già vedo la canzone Best Day of My Life perché adina io conto con la dame cor cursuit e si per me in best day of my life, ed io vai extrem bia memorias con quella canzone, nus ven cantau quella per nozes, per battens, ed io dina tutz che terligens, nus cantai quella canzone.

Buonasera insieme. Io sono Sandra e conto il coro di Dunas Cour Süd. Ort l'emissione «Chum und Lug» di Jan 1912, in emissione diretta da Musté, divise io la canzone «Cantare Mange», cantata dal coro Viril Musté, sotto la direzione di Giuseppe Wunder. De coro. Quella emissione va a scoprire de curt e archiv del SRF, oggi corrispondesse al format SRF bei den Leuten, e c'è sorpresa che io vai via mio bab. Per questo Lidl con quella canzone, in speciale mio bab, che ha cantato il cor e tutto quello che sta della partita delle letzte ore. C'è dati più bì che da cantare e lungati momenti.

I chant pur da spö un on pro cursüt e I mandiccia des giavijar in chanzun da cursüt e mandjavisch una foglia da color questo essere una curiosa chanzun forse usci curiosa scoiau.

Jeu sun la Seraina, jeu canti ent al coro dal Cur Süd, che fa scu plascher, e jeu gavüschi la canzun Mi geiv la mumma mia, pa la mi mama, che le giusta nida orda lo spadel, e isa la un po' da srifer, e speri che al dia un po' da energia. Grazie tant, ciao!

0: Il di der RTL.
1: L'importante dots con Patrick Wichert. Davo un'esplosione in un dels duas transformatures da l'ovra elettrica Pradella e scula ora öli. La grande parte es rivada tenor il direttore delle ovre elettriche d'Engiadina, Giacomo Krüger, il bacil de Ciuffer previs. Tras la forza dell'esplosione es però arrivata una piccola quantità di pax liters sur il bacil ora entro il flum. I pompiers locali hanno potuto impedire un don dell'ambiente più grande. E la polizia cantonale conferma in vers RTR che gli effetti sulla natura sono restati minimali grazie all'intervenzione svelta. Finché il motivo dell'esplosione è sclerì e che il don è eliminato, resta il transformatore per toc o di funzione. Le riparature potessero durare più a sefnes. La commissione responsabile del Cussal dels Cantons pretende misure supplementari in connex con i contratti bilaterali trais. Se l'immigrazione cresce più ferm che previsto, da voce als contratti sono entrati in vigor, dessen employades ed employats dall'UE e dal Spajais Terz pagare una taxa di immigrazione. Quella completesse la clausula di protezione a enomi la comunicazione. Nir incassada des la taxa direct alle imprese. Le svizzere ed il svizzers sono in avant fici attivs si va pel sport. Quai mosse in studi della Confederazione ci va in fat mince saisons. Usche sono 52% della popolazione fici attivs e fan in tot almen 3 ore sport lefna. 17% delle persone non fecen mai sport. Queste cifre sono restate praticamente le stesse da spe l'ultim studi. Da nuovo sono diventati il trainamento di forza e di yoga più popolare. Questo trend è mosso per le commembranze. Per la prima volta hanno più persone un abbonamento di fitness con una commembranza in una società di sport. Partecipate al studio hanno totalmente 15.000 persone. Questa è stata la mia parte, una bella sera e buon divertimento con il nostro programma.
0: La Saira der RTR. Con sempre Verz. Scoverides. E Hitz. Musica non-stop.

piccules in i vola via sperme vi in sentiment dentro di ac ne mai fossi ebi noi complainz ant al conti vir culezza be giunci premi uri premi fil sa pigliat d'ampli mi gevist d'esser contianz be ge plan da co ingraziavs d'esser co

0: Ch'ina tassa son sonaria. Chien lo iria.
1: RTR, musica non-stop. Cun scuvridas,

RTR. Musica non-stop. Cun sempreverz. Hits. E scuvridas.

La Sfranzinella da Men Rauch. Cun ir er sair sul suletto spassor da stradella scinaia viss in un banchett na bella Sfranzinella. La sole donna domandà nu dasch star da spera, si maladit, ai, per cena, em fet na bella cera. Il prüm weine betta jü, da vona badarlada e lurens weine dit betü, ens dat. Una branclata. Ma più in avanti cu ci desinu post tradir pal tonder e quel ci vuol saver da più, ciò stetta pur col bonder.

stons e dus quadrats, quest fan parada sün placats. Vos tu savair per che rajun, vos tu savair per che rajun. In dumenge selezion, in dumenge selezion. Noi ein affar la cuvianza e mincin bain clair plein spranza. Candidats beils plü buns, candidats beils plü buns. Sun proponuts, voi cicianuns, sun proponuts, voi cicianuns. In lündes di moce aspet, scorsi.